0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

oggi cosa accadrà? Che ma accadrà chissà? Ho il sangue che mi circola con gran velocità e a tutti sì oggi dirò, perché di no dire non so. Mi sento non so che,

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

13 anni, è triste ricordare ciò che fu, sogni della prima.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: Siamo Brice Bobodri.
2: Diamo il via al suo risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è l'11 giugno 2026, 22 gradi all'esterno, percepiti a 27. Avete ben sentito, 22, sensazione di 27, humidex molto elevato nel corso dei prossimi due giorni, poi dovrebbe migliorare a partire dal fine settimana la situazione dell'umidità. Attualmente, come dicevo, già 27 gradi percepiti, nel pomeriggio andremo a 27 come temperatura, ma l'humidex la porterà a 37, quasi 40 centigradi nel pomeriggio, con anche oltre a 40 gradi, 40% di possibilità di precipitazioni che ovviamente, data l'umidità, potrebbero assumere carattere temporalesco. La minima la notte prossima, ancora caldo, 21 percepito a 25, domani una giornata simile, 29 al termometro, 17 la minima, 60% le possibilità di precipitazione. Fine settimana metà, via. Se dovete fare delle attività all'esterno, suggeriamo la giornata di sabato, che sarà soleggiata e piacevolmente temperata, 26 gradi la massima, 19 la minima. Domenica invece 70% le possibilità di precipitazioni a carattere piovoso, che rinfrescheranno poi le temperature all'inizio della settimana seguente, saranno più stagionali. Lunedì e martedì sono previste infatti delle massime di 19 gradi centigradi. Su ciò andiamo ad ascoltare Albano e Romina Power, che dicono tu, soltanto tu.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.40 forse Paolo Beducci, in questo momento ha appena ricevuto un messaggio, è bloccato in autostrada con l'automobile rotta, quindi sta aspettando il meccanico, non so se riusciremo a parlargli. Se no, vabbè, comunque avremo tanta bella musica per voi. Alle 9 un altro GR, anche uno sguardo alle caricature, prima poi di cedere microfono antenna alle mattine con Vittoria. Adesso il microfono antenna, Claudio Baglioni, per tutti voi che siete già per strada, strada facendo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Video. Trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque inizia subito con il caldo intenso, con humidex elevato i prossimi giorni, incluso oggi. Abbiamo già 22 gradi all'esterno, la sensazione è già di 27 centigradi a quest'ora e sono le 6:20 del mattino. Il cielo è prevalentemente nuvoloso, avremo forse qualche schiarita ma anche forse qualche precipitazione a carattere temporalesco. La massima prevista al termometro nel pomeriggio, attenzione, 27, humidex a 37, nella notte andiamo a 21, humidex a 25. Il sole è sorto alle 5:05, tramonterà alle 20:42, i venti poco importanti da 11 a 17 km orari dal versante sud-occidentale, come dicevo, tasso d'umidità alquanto elevato, 94%. Domani una giornata simile, al termometro 29 la massima, 17 la minima, 60% le possibilità di precipitazioni, 0% per sabato, splendida giornata soleggiata, massima di 26, minima di 19, domenica invece ritorno di precipitazioni al 70%, pioggia ma forse anche temporali, 25 la massima, 16 la minima e anche abbondante, 10 a 15 mm d'acqua dovrebbero cadere su Montreal. E poi a partire da lunedì si rinfresca il tutto, lunedì con un cielo variabile avremo una massima di 19 e una minima di 14, simile alla giornata di martedì quando la massima sarà 19 e la minima sarà di 15. Per quanto concerne la luna, dopo aver completato l'ultimo quarto 8 giugno, ora ci accingiamo verso la fase di luna nuova che avremo il prossimo 14 giugno alle 22:54.

Si è fatto tardi anche stasera, in pista ormai nessuno balla, le luci basse sopra il mare mi ricordano un sapore che non troverò più. Guardo il cielo e sospirando

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.
1: Dunque la 13, attenzione, incidente dopo la 4.40 nella zona di Saint-Dorothée che complica già la situazione, tunnel già bloccato in entrambe le direzioni, Metro-Est da Saint-Léonard a Descary con incidente all'altezza di Rockland che anche lì rallenta ulteriormente. Per il resto è abbastanza scorrevole, a quest'ora ovviamente, prudenza e pazienza, sempre comunque mi raccomando. CFMB. A discutere parecchio il rapporto che è stato presentato ieri dalla verificatrice generale del Canada, la nuova, del Quebec, scusa, la nuova Christine Roy si chiama. Non sono stati stabiliti obiettivi, scadenze, parametri, indicatori o traguardi. Ha scritto in un attesissimo rapporto sull'eredità politica di François Legault. Si parla molto dell'elettrificazione. Quattro aziende hanno presentato istanza di protezione dai creditori ai sensi della legge sulla riconciliazione tra società e creditori, quindi la legge sui fallimenti. Avevano ricevuto 676 milioni di dollari di fondi pubblici, una parte di queste somme potrebbe essere forse recuperata, quindi l'entità delle perdite pubbliche non può essere determinata con certezza. Se basti pensare ad esempio a Northvolt e Lyon Electric, due progetti sono stati sospesi o abbandonati, come Hexagon. Tre progetti hanno visto i loro costi aumentare di oltre 100%, è il caso ad esempio di Nemaska Lithium. Solo due progetti non hanno nulla da segnalare, quindi un rapporto a dir poco devastante, quanto hanno comunicato anche i partiti di opposizione, il Partito Liberale del Quebec e anche ovviamente il Parti Québécois. Sullo stesso tema, Quebec fa marcia indietro sul suo obiettivo di vendita di veicoli elettrici in un momento in cui però la domanda è in aumento, affermando di voler dare una tregua all'industria automobilistica. Gli esperti considerano questa una concessione controproducente. La percentuale di veicoli a emissione zero venduti in Quebec dovrà raggiungere l'80% entro il 2035 anziché il 100% come previsto attualmente, secondo quanto dovrebbe annunciare oggi la nuova ministra dell'ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici, Pascal Derry. E parlando sempre del governo provinciale, il governo Fréchette riapre per due anni il programma di esperienza del Quebec, abolito in circostanze controverse, accettando nuove candidature in fasi successive a partire dal 2 luglio. Vi darò i dettagli nel corso del giornale radio. Poi ieri il governo Carney ha presentato questo disegno di legge che vorrebbe vietare l'utilizzo delle reti sociali ai minori di 16 anni, ma offre adesso una via d'uscita, una sorta di scappatoia. Le piattaforme potranno infatti ottenere un'esenzione se implementeranno misure di sicurezza sufficienti per proteggere i giovani. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio ve lo leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest, dove fare la spesa è sempre un

E questo era il nostro angolo locale, grazie a Océane. Sally Falk, la cantante che ha interpretato Les Heures de Visite, un altro brano prima della nostra storia.

0: ci insegna.
1: Oggi è il 162esimo giorno della 24esima settimana di questo anno e in questo giorno, nella mitologia greca, ricordo 3209 anni fa, nel 1184 avanti Cristo, con l'aiuto del fratello Agamennone, Menelao, re di Sparta, muove guerra a Troia. In seguito, ovviamente, come ben ricordiamo, il rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. La conosciamo tutti, la storia. O comunque dovremmo conoscerla perché è molto interessante. Nel 1509 Enrico VIII sposa Caterina d'Aragona nella chiesa di Greenwich. Per la 23enne Caterina è il secondo matrimonio dopo essere rimasta vedova nel 1502 del primo marito Arturo Tudor, fratello maggiore di Enrico. Mentre il 18enne salito al trono lo scorso aprile si sposa per la prima volta. Sappiamo che non sarà l'ultima. Nel 1571 viene inaugurata a Firenze la libreria Laurenziana, voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. Ospitata nel centro cittadino in un palazzo disegnato da Michelangelo Buonarroti, diventa nota con il nome di Biblioteca Medicea Laurenziana, 455 anni fa. Evangelista Torricelli nel 1644, di professione fisico, descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione che permette di misurare la pressione atmosferica. Nel 1798 Napoleone Bonaparte apre l'occupazione di Malta, bella prima. Chiesto un porto sicuro per rifornire le navi dirette in Egitto e ottenuto solo un parziale consenso limitato a 4 natanti, Napoleone decide di far sbarcare il proprio esercito ed occupare l'isola, così impara. Ferdinand von Hampsch zu Bornheim, che sarebbe il gran maestro dei cavalieri, avrebbe firmato la resa dopo un solo giorno di combattimenti. Bisogna dire, contro l'armata di Napoleone Bonaparte Malta poteva far ben poco all'epoca. 1913, complimenti alla Norvegia che approva il diritto di voto per le donne in questo giorno, elettrici ed eleggibili rappresentanti nella formula anche nota come di suffragio attivo e passivo. Il voto femminile era già stato introdotto a partire dal 1901 con determinati requisiti di reddito e dopo alcuni passaggi si completa oggi con l'approvazione del suffragio universale. Mentre nel 1936 viene approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. Il Regio Decreto 1067, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, conferma i ruoli di emissione, valuta e di vigilanza sugli istituti di credito. Pensavo che valutasse qualcosa, ma è la valuta che sarà valutata. Nel 1958, prima udienza a Roma per stabilire se nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno sia un plagio de Il Castello dei Sogni del maestro Antonio De Marco. I giudici aggiornano la seduta per attendere la chiusura del processo a Milano, in cui Modugno ha citato De Marco per diffamazione dopo che le sue affermazioni erano state diffuse sul Corriere della Sera nel marzo scorso. Un'occasione in più magari per ascoltare la canzone. Nel 1961, con la vittoria della Ferrari, si chiude la 29esima edizione della 24 de Le Mans. Al primo posto si classifica la 250 TR1/61 di Olivier Jean de Bien e Phil Hill. Seconda posizione, un'altra Ferrari. Questa volta a bordo ci sono Willy Meres e Mike Parks. Nel 1962 tre detenuti fuggono dal carcere fortezza di Alcatraz, considerato a prova di evasione. John e Clarence Anglin, con Frank Morris, hanno lasciato nei loro letti delle teste finte per farsi credere al proprio posto durante i controlli. 64 anni fa. Abbiamo visto tutti il film. Nel 1963, in segno di protesta contro il governo sudvietnamita di Ngo Dinh Diem, il monaco buddista Quang Duc si suicida in una strada di Saigon. Prima esibizione dal vivo di una 23enne cantante nel 1966 a San Francisco, che risponde al nome di Janis Joplin. Sono 60 anni oggi che si esibisce per la prima volta. 1967, il 24enne Felice Gismondi, che vince l'attuale edizione del Giro d'Italia. Mentre nel 77, in Italia, Amarsi un po', di Lucio Battisti si conferma al primo posto nella classifica dei singoli più venduti per la sesta settimana consecutiva. Negli Stati Uniti d'America arriva in prima posizione I'm Your Boogeyman, dodicesimo singolo del gruppo statunitense KC and the Sunshine Band. E anche amarsi un po' non ce la facciamo sfuggire, l'ascolteremo più tardi. Nel 1978, per il referendum italiano di ieri su legge reale e finanziamento pubblico ai partiti, l'affluenza alle urne è stata dell'81,4%. Nel 1982, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes del 26 maggio, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il mitico film E.T., l'extraterrestre. Oh, I want to go home. Che carino che è. Ah, Steven Spielberg ovviamente è il regista. La pellicola è costata 10 milioni e mezzo di dollari, una sciocchezza considerato il successo che ebbe. Grave perdita per l'Italia politica in questo giorno, quando l'11 giugno del 1984 muore a Padova il segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Era stato colpito da emorragia cerebrale durante un comizio il 7 giugno, aveva 62 anni. 42 anni fa viene a scomparire appunto Berlinguer, e ancora oggi è considerato un grande uomo politico dell'Italia, indipendentemente dalle convinzioni che le persone possono avere. Nel 1987 Margaret Thatcher diventa per la terza volta consecutiva primo ministro del Regno Unito, un evento che non si verificava da 160 anni e che rende la Thatcher la più longeva primo ministro del secolo. Nel 1991, dopo una inattività durata 600 anni, torna a eruttare Pinatubo. Di professione fa il vulcano, a circa 90 km da Manila, capitale delle Filippine. Nel 1995, questa volta, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su 12 referendum in tema di lavoro, giustizia, commercio e radiotelevisione. Ai quesiti per ridurre il numero di reti per singolo editore, le interruzioni dei programmi con la pubblicità e le concentrazioni per la sua vendita, gli italiani votano no. Sì, invece, alla privatizzazione della RAI. 31 anni fa avviene tutto ciò. Nel 2002, il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Sono 24 anni e la gente continua a dire che è Graham Bell che ha inventato il telefono. Non è vero, è una bugia. È Antonio Meucci, Bell l'ha copiato. Oh, e che... Nel 2018... svolta positiva per la nave Aquarius con 629 migranti a bordo. La Spagna concede lo sbarco dopo il rifiuto delle autorità italiane all'approdo. Raggiungerà Valencia, scortata da navi italiane che garantiranno rifornimenti e assistenza e sulle quali verrà trasbordata una parte dei migranti in vista di un peggioramento meteorologico. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. L'11 giugno del 1603 Champlain esplora per la prima volta una parte del Saguenay, che sappiamo tutti è una bellissima zona. Tra l'altro, nel 1636 invece Charles Huot de Montmagny arriva a Québec. Nel 1936 Louis-Alexandre Taschereau, primo ministro del Québec, presenta le dimissioni e è incapace di difendere il bilancio del suo partito dopo un'inchiesta su dei conti pubblici. Allora, un altro scandalo. 1936, quindi, è Abélard Godbout che diventa primo ministro al suo posto. Nel 1940 la principessa Giuliana, principessa dei Paesi Bassi, arriva in Canada. Sappiamo che poi partorirà proprio qui in Canada. La figlia Beatrice e Irene verranno più tardi comunque. Nel 1945, tra l'altro non ve l'ho detto, ma è con una curiosità, durante il suo soggiorno in Canada Giuliana metterà al mondo, come abbiamo detto, la sua terza figlia Margriet Franziska, che è nata proprio in Canada, ma lascerà il Canada dopo la guerra, ritornerà in patria, perché i Paesi Bassi ovviamente erano stati occupati dall'armata tedesca. Una volta la guerra terminata, la famiglia reale e gli olandesi inviano dei tulipani a Ottawa, 120.000 bulbi di tulipani, e ogni anno sappiamo che si perpetua questo rituale, il famoso Festival dei Tulipani a Ottawa ha origine proprio da ciò. Nel 1945 le elezioni federali portano al potere con una grande maggioranza di 125 seggi William Lyon Mackenzie King, che diventa il nuovo primo ministro, ovviamente a capo del Partito Liberale. 1983 invece Brian Mulroney, che viene nominato capo del Partito Conservatore, sappiamo che poi diventerà anche primo ministro. Nel 1986 Madre Teresa visita il Quebec dopo essersi aggiudicata, tra l'altro nel 79, il premio Nobel per la pace. Prima vittoria in Formula 1 di Jean Alesi nel 1995, bisogna dire che oggi è proprio il compleanno di Jean Alesi, quindi festeggia il suo 31esimo compleanno sul circuito Gilles Villeneuve qui a Montreal, vincendo il Grand Prix a bordo della Ferrari. Bei tempi. Nel 2008, non nel 1000. Nel 2008 il primo ministro del Canada, Stephen Harper all'epoca, presenta le scuse ufficiali del governo agli ex allievi delle residenze e delle pensioni scolastiche autoctone, o per gli indiani come si chiamavano all'epoca. Nella sua dichiarazione ammette che questa politica di assimilazione ha fatto molto male, ha causato danni importanti alla cultura, alla lingua e ai patrimoni autoctoni. Ricordiamo che sono più di 150.000 bambini che furono praticamente sequestrati dalle loro rispettive famiglie e portati in queste scuole dove hanno subito vari tipi di violenze ed abusi sessuali tra il 1870 e il 1996. E per coloro i quali pensano che sia storia vecchia, non è così.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Seguici online su cfmb.ca. Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lì l'incidente incrocio 15 sud 40 ovest che complica la situazione, quindi incidente all'altezza di Rockland per la Met West, che è lenta però a partire da Saint-Michel in modo particolare per via di questo incidente. Traffico pesante per il tunnel, la 13 bloccata alla 4:40, Decari Nord, Decari Sud lente all'altezza della metropolitana. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Non sono stati stabiliti obiettivi, scadenze, parametri, indicatori o traguardi, quanto scrive la revisore generale del Quebec Christine Roy in un attesissimo rapporto sull'eredità politica di François Legault. Quattro aziende hanno presentato istanze di protezione dai creditori ai sensi della legge su riconciliazione tra società e creditori, quindi la legge sui fallimenti, avevano ricevuto 676 milioni di dollari di fondi pubblici. Una parte di queste somme potrebbe essere recuperata, quindi l'entità delle perdite pubbliche non può essere determinata con certezza. Si pensa comunque a Northvolt e a Lyon Electric. Due progetti sono sospesi o abbandonati, come Hexagon. Tre progetti hanno visto i loro costi aumentare di oltre il 100%, il caso ad esempio di Nemaska Lithium. Solo due progetti non hanno nulla da segnalare. Non esiste una panoramica completa dei vari investimenti effettuati dal governo a sostegno delle aziende del settore delle batterie. Il revisore generale del Quebec ha selezionato aziende che riteneva rappresentative. Il Ministero dell'Economia non ha gradito la selezione del direttore e sottolinea che sette aziende incluse nella strategia non sono state incluse in questa verifica, ciò che limita notevolmente le conclusioni che si possono trarre dall'esercizio, osserva il ministero, che è stato guidato da Pierre Fitzgibbon e poi dall'attuale premier Christine Freget. Il ministero ribatte che sono stati stanziati 1.7 miliardi di dollari per lo sviluppo del settore delle batterie su un totale di 2.6 miliardi di interventi. Stima le perdite subite fino ad oggi a 375 milioni di dollari.

0: perdite che sono riconducibili al 95% a due casi, tra cui Northvolt. In una mossa insolita, la revisore generale del Quebec ha risposto a questo commento: non condivide l'opinione del ministero, che lo critica per non aver esaminato i casi di 7 aziende. Gli importi loro versati, afferma, ammontano a meno di 60 milioni di dollari. Nell'ottobre 2020 il governo del Quebec ha annunciato la strategia per lo sviluppo del settore delle batterie, ma fin dall'inizio, secondo la verificatrice, l'approccio è stato mal pianificato e i rischi sono stati non sono stati adeguatamente analizzati o documentati. Questo approccio non è appropriato, soprattutto perché nella maggior parte dei casi i rischi erano significativi. Oltre il 90% di questi fondi, 2 miliardi di dollari, è stato tra l'altro erogato tramite decreto ministeriale, aggiunge l'organismo di controllo sui fondi pubblici, ma le condizioni legate a questi aiuti pubblici non sono sempre state verificate. La premier Christine Freixette ha dovuto difendersi durante la sessione di interrogazioni parlamentari ieri, cercando di prendere le distanze dal duo Legault-Fitzgibbon. Quando ha assunto la guida del Ministero dell'Economia nel settembre 2024, ha detto no a Northvolt e Lyon Electric, che chiedevano costantemente più soldi. Quasi il 95% delle perdite subite nel settore delle batterie è quindi attribuibile, secondo lei, al suo predecessore. Sullo stesso tema, Quebec fa marcia indietro sul suo obiettivo di vendita di veicoli elettrici in un momento in cui la domanda è in aumento, affermando di voler dare una tregua all'industria automobilistica. Gli esperti considerano questa una concessione controproducente. La percentuale di veicoli a emissione zero venduti in Quebec dovrà raggiungere l'80% entro il 2035, anziché il 100% come previsto attualmente, secondo quanto dovrebbe annunciare oggi la nuova ministra dell'Ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici, Pascale Derry. Si tratta di un obiettivo inferiore al 90% che era stato annunciato lo scorso autunno dal suo predecessore Bernard Renville, ma che non era ancora stato adottato. Il contesto è davvero cambiato molto dall'autunno, ha dichiarato la Derry in un'intervista, citando le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, le difficoltà d'accesso ai materiali strategici e i problemi del commercio internazionale come sfide per l'industria automobilistica. Anche la percentuale di veicoli a emissione zero venduti ogni anno entro il 2035 è stata rivista al ribasso. Dovrà essere del 30% nel 2027 anziché del 45% e poi del 51% nel 2030 anziché dell'85%. Avremmo avuto difficoltà a raggiungere questi obiettivi, ha sostenuto il ministro. Il governo Freixette allenta anche i requisiti imposti alle case automobilistiche, includendo temporaneamente i veicoli ibridi non plug-in nella categoria Zero Emission Vehicle fino all'anno modello 2027. Non esiste nessun altro stato al mondo che includa i veicoli ibridi non plug in uno standard ZEV. Ricordo che a febbraio Ottawa ha già abolito i propri standard per i veicoli a emissione zero, annunciando che sarebbe stato sostituito da un requisito di riduzione delle emissioni di gas serra dei veicoli venduti in Canada, requisito che non è ancora stato adottato. Il governo Freixette riapre per 2 anni il programma dell'esperienza del Quebec, abolito in circostanze controverse, accettando nuove candidature in fasi successive a partire dal 2 luglio. Il ministro dell'immigrazione François Bonnardel ha chiarito ieri i dettagli di questa riapertura, una promessa fatta dalla Freixette durante la scorsa corsa alla leadership della CAC. Una prima ondata di ammissioni senza limiti sarà destinata ai lavoratori stranieri e ai laureati che già soddisfacevano i criteri del programma al momento della sua abolizione, il 19 novembre. Dal 2 luglio al 31 ottobre potranno presentare domanda le persone in possesso di un diploma del Quebec o che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 3 anni entro il 19 novembre 2025. Il Ministero dell'Immigrazione stima che tra 8 e 12 mila persone potrebbero essere idonee. Verranno poi aperte fasi successive per gli immigrati che non soddisfacevano tutti i requisiti al momento dell'abolizione del programma, ma che erano in procinto di farlo. I dettagli di queste fasi successive saranno definiti in seguito a seconda del numero di immigrati che presenteranno domanda per il PEC durante la prima fase, ha spiegato Bonnardel. Il PEC, ricordo, consentiva il rilascio rapido del certificato di selezione del Quebec necessario per la residenza permanente ed era destinato ai lavoratori e agli studenti stranieri. La sua abolizione a favore del programma di selezione dei lavoratori qualificati è stata denunciata dalla comunità imprenditoriale, dai comuni e da molti immigrati temporanei. Il governo si è inoltre impegnato a mantenere l'obiettivo di 29.000 immigrati economici all'anno e prevede di distribuire questi ingressi in modo pressoché equo tra il programma dell'esperienza del Quebec e il programma destinato a, come dicevo, alla selezione degli immigrati. Il governo Carni procede con il divieto di utilizzo delle reti sociali per i minori di 16 anni, ma offre una sorta di scappatoia o via di uscita. Queste piattaforme potranno infatti ottenere un'esenzione se implementeranno misure di sicurezza sufficienti per proteggere i giovani. Il ministro canadese dell'identità e della cultura Mark Miller ha presentato ieri il disegno C34 sulla sicurezza digitale, che imporrebbe alle piattaforme delle reti sociali di proteggere i minori, agire in modo responsabile e rendere inaccessibili determinati contenuti. Come società dobbiamo agire, ha dichiarato in una conferenza stampa, come genitori, medici, famiglie e governo, abbiamo tutti la responsabilità di proteggere i nostri figli, ma dobbiamo essere onesti, noi, il Canada, siamo in ritardo. La legge si applicherebbe alle piattaforme tradizionali come Facebook e X, ma il governo non ha fornito ulteriori esempi e non è chiaro quali misure di sicurezza adeguate consentirebbero loro di essere esentate dal divieto per i minori di 16 anni. Mi aspetto che una piattaforma sia in grado di dimostrare la propria capacità di ridurre l'esposizione dei minori, ha affermato. Questo aspetto sarà determinato da una nuova commissione per la sicurezza digitale in consultazione con le piattaforme dopo l'elaborazione dei regolamenti. Il governo spera che il divieto per i minori di 16 anni entri in vigore entro 18 mesi dall'approvazione del disegno di legge e della sua ratifica reale. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense sale a 1,40.
2: Previsioni del tempo.
0: Nuvole e caldo torrido, abbiamo 22 gradi all'esterno, percepiti già a 27, oggi si va a 27, humidex a 37, dovrebbero iniziare più tardi al 40% delle precipitazioni a carattere piovoso, che potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFB alle 8.
3: CFB.
0: Océan Bisbois Baudry in sala regia, Silvio Vieta al microfono. Océan ha scelto una canzone splendida per me, si intitola Neon. Sfera e Basta e Shiva.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Ciao, sono Bruno. Ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri. Sono stato contento. Chiamatelo anche voi.
3: Buongiorno a tutti. Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.

Buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio che data è oggi? L'11 giugno, voilà, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia ragazzi, io ve lo dico, dovrei cominciare a dormire un po' la notte, forse aiuterebbe. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Inizio con l'Ariete. Ancora molta spinta, ma anche poca tolleranza. Luna nel segno vi accende, Mercurio in quadratura vi fa rispondere prima di aver ascoltato e questo può costare caro. Nel lavoro controllate appuntamenti, nomi, cifre, messaggi. Una svista oggi diventa discussione. Sul piano fisico servono movimento e scarico nervoso. Toro, serve misura. Marte nel segno vi dà energia ma anche una certa durezza nei toni. Mercurio aiuta a chiarire questioni pratiche, appuntamenti, firme e richieste familiari. Giove invece apre margini interessanti soprattutto nei contatti e nei soldi, purché non vi irrigidiate per orgoglio. Gemelli, la luna amica tiene alto il ritmo e porta contatti utili, risposte veloci, collaborazioni più sciolte. Sole nel segno vi rende presenti e convincenti, soprattutto se dovete parlare, proporre, trattare. Nel lavoro potete chiudere una conversazione rimasta sospesa o rimettere ordine in una scelta. In amore funziona la complicità. Cancro, Luna e Saturno in quadratura rendono una giornata faticosa con doveri, ostacoli e qualche risposta secca da gestire. Mercurio nel segno vi mantiene lucidi, ma non dovete spiegare ogni cosa tre volte. Nel lavoro servono priorità e distacco. In coppia niente salvataggi, presenza sì, maternage no. Che è il maternage? Non conosco. Leone, buone prospettive in questa giornata, purché non corriate più del necessario. Marte in quadratura però vi rende insofferenti a ogni orientamento, anzi no, a ogni rallentamento. In ambito sentimentale il clima migliora se lasciate spazio all'altra persona. Non tutto deve avere il vostro marchio di fabbrica. Vergine, il punto forte siete voi quando restate concreti. Marte favorevole sostiene il ritmo, corpo e decisioni pratiche. Mercurio favorevole aiuta colloqui, firme, risposte e richieste ben formulate. Il sole contro crea ancora qualche inciampo con tempi, capi o impegni poco chiari. Evitate di correggere tutti in tempo reale. Bilancia, giornata da chiudere con più decisione. La luna in opposizione continua a evidenziare squilibri nei rapporti, mentre Mercurio e Venere contro disturbano accordi, intesa e clima familiare. Nel lavoro non rimandate una risposta solo per evitare attriti. Meglio un chiarimento secco che una settimana di musi educati. Scorpione, il cielo vi dà lucidità e margine, ma non vi regala pazienza. Mercurio favorevole vi aiuta nel lavoro e nelle trattative. Giove amico può portare una soluzione economica o un appoggio insperato. Marte in opposizione rende la coppia reattiva. Desiderio sì, polemica anche. Scegliete voi quale dei due conviene alimentare. Sagittario, la luna dalla vostra sostiene iniziative, spostamenti, telefonate e piccole vittorie pratiche. Il sole in opposizione porta però confronti diretti con chi pretende risposte immediate. In coppia c'è margine per recuperare intesa, purché non trasformiate ogni richiesta in una limitazione della vostra libertà. Capricorno, ancora luna in quadratura, quindi pazienza corta e casa più pesante del previsto. Mercurio in opposizione rende difficili chiarimenti e accordi. Saturno invece vi ricorda scadenze, doveri e limiti fisici. Giornata da agenda stretta e parole contate. In amore meglio poche richieste precise che un elenco infinito di lamentele. Acquario, la luna dalla vostra chiude bene questa fase con notizie, contatti e collaborazioni da sfruttare subito. Sole favorevole sostiene visibilità e iniziative. Saturno amico dà solidità alle scelte pratiche. Marte in quadratura disturba la calma domestica. Non risolvete tutto con una battuta fredda.
Pesci, la giornata chiede ritmo, ordine e un minimo di selezione. Marte è favorevole, vi dà energia fisica e capacità di reazione. Venere, dalla vostra, aiuta contatto, fascino e intesa. Il sole in quadratura può farvi accumulare stanchezza o perdere il filo tra troppe richieste. Sul lavoro chiudete il necessario.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buon Giorgio, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle, $1.99 la libbra. Salsicce, dolce o piccante, $4.99 la libbra. Prosciutto Galbani, 6 da 20 once, $13.99. Pelati Orgoglio, 6 da 20 once, $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Longchamp.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: 7.30, 22 gradi all'esterno, percepiti a 27 con un cielo alquanto nuvoloso, il meno che si possa dire. Potremmo avere qualche schiarita in mattinata, ce l'auguriamo tutti di cuore. Poi arriveranno però anche delle precipitazioni a carattere piovoso date al 40%, che potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Caldo e umidex elevati oggi, 27 la massima al termometro con un umidex a 37. Anche io ho messo la minigonna stamattina. 21 percepito a 25 la notte prossima. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani pubblicati. Ancora una volta si ritorna su l'intelligenza artificiale nella Press Plus di questa mattina. Un'altra inchiesta, des millions de vues pour des faux crimes. Vi do degli esempi: un uomo che spia una ragazzina in un parco a Jonquière, un altro che distrugge una finestra a Beauceville, dei colpi d'arma da fuoco a Montreal, tutte immagini però generate dall'intelligenza artificiale e diffuse su vari conti Facebook, che preoccupano i poliziotti. Perché? Perché molte persone condividono questi video senza accertarne la veridicità prima, e già ciò che succede spesso e volentieri con l'intelligenza artificiale. E è quello che menziona questo articolo nella prima pagina della Press Plus, che oggi porta su un altro soggetto. Ieri si era dedicato a quella terribile possibilità di svestire degli adolescenti e pubblicare delle foto degli stessi nudi su internet, foto ovviamente false, e oggi è fornito un altro esempio di come viene mal utilizzata l'intelligenza artificiale, perché comunque potrebbe anche avere degli aspetti positivi. E la cosa interessante da notare è che nell'articolo in questione è menzionato anche come scoprire se un video che vedete è falso o no. Ci sono varie tipologie di vari parametri, appunto, per verificare se è vero o meno ciò che vedete. Questo senz'altro potrebbe essere interessante anche da condividere con tutti i membri della vostra famiglia. Voilà. E poi ovviamente si parla dell'inizio dei mondiali di calcio un po' dappertutto. Oggi prima partita ufficiale, le tournoi s'ouvre aujourd'hui, quindi tutti gli occhi sul pallone rotondo. E non solo, ahimè, perché già c'è qualche scandalo che si è presentato. Ieri io ho visto il concerto, molto interessante, devo dire, il concerto che è stato presentato in simultanea allo stesso concerto, ma erano in tre città, Stati Uniti, Messico e Canada. Canada era a Toronto, e c'era Bocelli che ha iniziato tra l'altro a cantare a Mexico City, seguito poi per esempio qui a Toronto dal nostro mitico Bryan Adams. E ho promesso a Ocean, dopo che ascolteremo insieme la canzone che ha interpretato ieri, non da solo, perché bisogna dire che tutto il pubblico la cantava insieme a lui, Summer of 69, forse uno dei suoi più importanti successi planetari, bisogna dire. Detto questo, passiamo adesso a Le Devoir. Le PEC René de Sessandre, lo abbiamo detto anche nel quadro del nostro giornale radio, viene riattivato il programma de l'expérience québécoise, che era estremamente atteso. Adesso però alcuni elementi sono ancora poco noti, staremo a vedere appunto quando sarà precisata la cosa, quante persone effettivamente potranno gioire di questa riapertura del PEC, che era stato bloccato e aveva creato un'enorme controversia. Gérer tout croche, titola del Journal de Montréal in merito al rapporto che ho menzionato anch'io nel giornale radio, rapporto della verificatrice generale del Québec in merito alla famosa filière delle batterie in Québec, con soldi sperperati a destra e a manca e molto poco molte poche verifiche in tal proposito, rapporto devastante, il meno che si possa dire. Adesso tutti se danno la colpa a altri, in realtà voglio dire è difficile poter determinare chi non sia colpevole in questa filiera delle batterie, che è stata veramente mal gestita. Ricordiamo che comunque il trio era Legault, Fitzgibbon, Fréchette, che è la nostra attuale prima ministra del Quebec, adesso però si distanzia da Fitzgibbon e da Legault, dicendo che era Fitzgibbon a aver preso le decisioni in tal proposito, con nessun meccanismo di controllo, e adesso ci sono 700 milioni investiti a rischio, il meno che si possa dire. Prima pagina del Journal de Montréal, dove anche qui ovviamente tabelle e consuntivi. Suivez la Coupe du Monde 2026, come seguire i mondiali di calcio che si sono inaugurati oggi con la prima partita allo stadio Azteca in Messico. Ieri ho sbagliato, ho detto il Maracanã, mi sono un po' confuso con gli stadi, consentitemi errare humanum est, come si suol dire, perseverare a ovest, avrebbe aggiunto Ivan, ma non è qui, quindi lo dico io. Andiamo adesso a vedere la Gazette, dove anche qui si parla di questo potenziale nuovo scandalo relativo all'industria delle batterie e a come essa è stata gestita. Quebec drained by battery ventures, e appunto il sottotitolo è che le distanze che cerca di prendere la nostra prima ministra Fréchette relativamente a questi investimenti ad alto rischio che sono stati effettuati anche quando lei era nell'amministrazione, malgrado appunto non fosse ministro dell'economia. E poi la fotografia ieri, un'altra cerimonia in omaggio di quella bambina che è deceduta al parco Ouellette nel gioco gonfiabile, ancora una volta è Luca Ciampini, contornato da centinaia persone in lutto in questo parco durante un memoriale che è stato organizzato ieri per la bambina di 3 anni Ava, che è deceduta la settimana scorsa. Una tragedia che non ha nome, il meno che si possa dire, è una cosa terribile. Passiamo ai quotidiani pancanadesi. Nel Globe and Mail di questa mattina si ritorna sulla legge che è stata sul disegno di legge che è stato presentato ieri in merito all'inaccessibilità delle reti sociali ai minorenni, ma si parla, il primo articolo appunto, Ottawa unveils bill forcing social media firms to bar users under 16, ma si parla anche molto di quello che ha detto Trump ieri, che non sembra più interessato a rinegoziare addirittura il trattato di libero scambio Canada-Stati Uniti-Messico, e il primo ministro del Canada, Carney, intende incontrare i premier delle varie province per definire una strategia commerciale in risposta a questa nuova minaccia di Trump. PM Premiers talk trade strategy as deal faces fresh Trump threat, titola questo articolo nella prima pagina. Si parla anche molto della violenza che è eruttata a Belfast in Irlanda, con l'estrema destra che è scesa in piazza, ha bruciato auto e chi più ne ha più ne metta, in seguito all'omicidio di un immigrante, cioè un immigrante ha ucciso un irlandese, lo ha coltellato, e sono scesi per strada, appunto, come dicevo, la destra irlandese è scesa per strada a dimostrare contro gli immigranti. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Nel National Post anche lì si parla... Io ho sempre qualche problemino. Ecco qua. Il National Post, diceva, anche lì si parla del nuovo disegno di legge sulle reti sociali. Cabinet to decide what apps youth can't use, e ne parla in dettaglio l'articolo nella prima pagina del National Post, che ritorna anche su un omicidio. È stata liberata adesso un'assassina, from an MBA to killer to freedom. Si tratta di Roshni Bisesar, che aveva accoltellato a caso degli stranieri in un centro d'acquisti a Toronto, e era una donna che soffriva di schizofrenia praticamente, e adesso è stata liberata, e la cosa scandalizza l'editorialista del National Post. Prima pagina del quotidiano. Passiamo ai quotidiani invece in Italia, dove il Corriere apre sul conflitto ancora una volta degli Stati Uniti-Iran. Trump, nuovo attacco all'Iran, il leader americano lancia un'ondata di raid su vasta scala. Il regime risponderemo. Colpita dagli USA anche una petroliera in Oman, dispersi 3 marinai indiani. Kiev, un super missile sulla Russia. Poi il Papa alla messa per i 100 anni di Gaudini, abbiamo parlato ieri con Vittoria, l'inaugurazione della Sagrada Famiglia di questa nuova torre del Gesù. Non si può credere in Gesù e fare la guerra, parole sacre del Papa. Meloni patrimoniale? No. Sgravi al ceto medio, l'altro articolo di importanza nella prima pagina del Corriere. La Repubblica di questa mattina apre invece su ciò, salta la riforma dei medici di famiglia, dal governo stop al decreto legge, protestano le regioni, Schillaci non mollo. Meloni contro la patrimoniale, allarme dell'ufficio parlamentare sul debito. Poi Trump, colpiamo duro, l'Iran ci tratta da stupidi. E poi parte il mondiale delle contraddizioni, ne parleremo anche oggi di ciò ovviamente. E infine, proprio parlando dello sport, c'è tutto il mondo meno noi, titola la Gazzetta dello Sport, ricordando ahimè che da 12 anni l'Italia non partecipa ai mondiali. Ricordiamo il programma di oggi, l'inaugurazione sarà Messico-Sudafrica all'Azteca messicano alle ore 21 europee, 15 di Montreal, e più tardi alle 22 di questa sera c'è Sud Corea e Repubblica Ceca. Nel mitico Azteca quindi apre Messico-Sudafrica, Messi difende la Coppa, batterci sarà dura, ma Yamal, Mbappé e il nostro Carletto, si parla di Ancelotti ovviamente, con il Brasile. Ed è tutto.

E andiamo ad ascoltare il nostro mitico Bryan Adams, brano che abbiamo ballato tutti, non necessariamente nel 69, un po' più tardi, Summer of 69. Ieri tutto il pubblico a Toronto cantava la canzone insieme a lui, quindi io non lo faccio, lascio cantare lui.

0: Der Hyundai Gabriel Pinto Trable Junior est l'événement l'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe Tremble, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tilapia intera, cassa da 5 libbre a 14,99, scampi grandezza 17,20, 800 grammi a 39,99, caffè Borbone 10 capsule per 2,99, mortadella italiana, cuore di paese 9,99 la libra, pomodori Roma 1,49 la libra.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Dunque c'è un rallentamento nel servizio del REM, rallentamento nelle due direzioni tra Brossard e De Montagne. I treni stanno passando ogni sei minuti a Brossard e tra Brossard e Boisfranc. La frequenza è di 13 minuti tra Boisfranc e De Montagne. Questa è la prima segnalazione che concerne non necessariamente il traffico, ma diciamo un'alternativa al traffico, se volete appunto prendere i mezzi di trasporto pubblico REM rallentato. Per il resto è rallentata anche la nostra metropoli, bisogna dire a Decaria quest'ora è un incubo direzione nord, Decaria sud il primo terzo, la 20 molto intasata si ripercuote sul ponte Mercier, l'accesso e l'uscita del ponte Samuel de Champlain complicati, soprattutto l'uscita verso Bonavent e poi tutto il ponte Jacques-Cartier al completo. Se dovete scegliere un'opzione dal sud, Victoria.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Non sono stati stabiliti obiettivi, scadenze, parametri, indicatori o traguardi, quanto scrive la revisore generale del Quebec Christine Roy in un attesissimo rapporto sull'eredità politica di François Legault, soprattutto in merito alle aziende elettriche. Quattro aziende hanno presentato istanza di protezione dai creditori ai sensi della legge, quindi la legge dei fallimenti, avevano ricevuto 676 milioni di dollari di fondi pubblici. Una parte di queste somme potrebbe essere recuperata, quindi l'entità delle perdite pubbliche non può ancora essere determinata con certezza. Si pensi a Northvolt e a Lyon Electric. Due progetti sono sospesi o abbandonati, come Hexagon. Tre progetti hanno visto i loro costi aumentare di oltre il 100%, come Nemaska Lithium. Solo due progetti non hanno nulla da segnalare. Non esiste una panoramica completa dei vari investimenti effettuati dal governo a sostegno delle aziende del settore delle batterie. La revisore del Quebec ha selezionato aziende che riteneva rappresentative. Il Ministero dell'Economia non ha gradito la selezione della verificatrice e sottolinea che sette aziende incluse nella strategia non sono state incluse nella verifica. Ciò limita notevolmente le conclusioni che si possono trarre dall'esercizio, ha osservato il Ministero, che era guidato da Pierre Fitzgibbon e poi dall'attuale Premier Christine Fréchet. Il Ministero ribatte che sono stati stanziati 1,7 miliardi di dollari per lo sviluppo del settore delle batterie su un totale di 2,6 miliardi di dollari di intervento. Stima le perdite subite fino ad oggi a 375 milioni, perdite riconducibili al 95% a due casi, tra cui Northvolt. In una mossa insolita, la revisore generale del Quebec ha risposto a questo commento: non condivide l'opinione del Ministero, che lo critica per non aver esaminato i casi di sette aziende. Gli importi loro versati, afferma, ammontano a meno di 60 milioni di dollari. Nell'ottobre 2020

0: Ti ricordo, il governo del Quebec aveva annunciato la strategia per lo sviluppo del settore delle batterie, ma fin dall'inizio, secondo la verificatrice, l'approccio è stato mal pianificato e i rischi non sono stati adeguatamente analizzati o documentati. Questo approccio non è appropriato, soprattutto perché nella maggior parte dei casi i rischi erano significativi. Inoltre, oltre il 90% di questi fondi di 2 miliardi di dollari è stato erogato tramite decreto ministeriale, aggiunge l'organismo di controllo dei fondi pubblici, ma le condizioni legate a questi aiuti pubblici non sono state sempre verificate. La premier Frechette ha dovuto difendersi durante la sessione di interrogazioni parlamentari ieri e si è difesa cercando di prendere le distanze dal duo Legault-Fitzgibbon. Quando ho assunto la guida del Ministero dell'Economia nel settembre 2024, ho detto no a Northvolt e a Lyon Electric, che chiedevano costantemente più soldi. Quasi il 95% delle perdite subite nel settore delle batterie è quindi attribuibile al suo predecessore, ha affermato. Sullo stesso tema, Quebec fa marcia indietro sul suo obiettivo di vendita di veicoli elettrici in un momento in cui la domanda è invece in aumento, affermando di voler dare una tregua all'industria automobilistica. Gli esperti considerano questa una concessione controproducente. La percentuale di veicoli a emissioni zero venduti in Quebec dovrà raggiungere l'80% entro il 2035, anziché il 100% come previsto attualmente, secondo quanto dovrebbe annunciare oggi la nuova ministra dell'Ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici, Pascale Derry. Si tratta di un obiettivo inferiore al 90% annunciato lo scorso autunno dal suo predecessore Bernard Drainville. La Derry ha detto che il contesto è cambiato dall'autunno, citando le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, le difficoltà di accesso ai materiali strategici e i problemi nel commercio internazionale come sfide per l'industria automobilistica. Anche la percentuale di veicoli a emissioni zero venduti ogni anno entro il 2035 è stata rivista al ribasso, dovrà essere del 30% nel 2027 anziché 45% e poi del 51% nel 2030 anziché 85%. Il governo Frechette allenta anche i requisiti imposti alle case automobilistiche, includendo temporaneamente i veicoli ibridi non plug-in nella categoria Zero Emission Vehicle fino all'anno modello 2027. Non esiste nessun altro stato al mondo che include i veicoli ibridi non plug-in in uno standard ZEV. E a febbraio ricordo che anche Ottawa ha abolito il proprio standard per i veicoli a emissione zero, annunciando che sarebbe stato sostituito da un requisito di riduzione delle emissioni di gas serra dei veicoli venduti in Canada, requisito che non è ancora stato adottato. Il governo Frechette riapre per 2 anni il programma dell'esperienza del Quebec, abolito in circostanze controverse, accettando nuove candidature in fasi successive a partire dal 2 luglio. Il ministro dell'immigrazione Bonardella ha chiarito ieri i dettagli di questa riapertura, una promessa fatta dalla Frechette durante la corsa alla leadership della CAC. Una prima ondata di ammissioni senza limiti sarà destinata ai lavoratori stranieri e ai laureati che già soddisfacevano i criteri del programma al momento della sua abolizione. Il 19 novembre, dal 2 luglio al 31 ottobre, potranno presentare domanda le persone in possesso di un diploma del Quebec o che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 3 anni entro il 19 novembre 2025. Il ministro dell'immigrazione stima che tra 8 e 12 mila persone potrebbero essere idonee. Verranno poi aperte fasi successive per gli immigrati che non soddisfacevano tutti i requisiti al momento dell'abolizione del programma, ma che erano in procinto di farlo. I dettagli di queste fasi successive saranno definiti in seguito a seconda del numero di immigrati che presenteranno domanda per il PEC durante la prima fase, ha spiegato Bonardet. Il PEC, ricordo, consentiva il rilascio rapido del certificato di selezione del Quebec necessario per la residenza permanente ed era destinato a lavoratori e studenti stranieri. La sua abolizione a favore del programma di selezione dei lavoratori qualificati è stata denunciata dalla comunità imprenditoriale, dai comuni e da molti immigrati temporanei. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenta rappresenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran.
2: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra, gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 i missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione. Nonostante diverse fonti parlino di contatti diplomatici ancora in piedi, si mostra scettico sul loro esito anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Gli attacchi delle scorse ore, ha detto, hanno reso praticamente privo di significato il cessate il fuoco in vigore da quasi 2 mesi.
1: Lancio incrociato di missili e di centinaia di droni nelle ultime ore tra Russia e Ucraina, colpita anche un'importante raffineria russa a Krasnodar. Intanto gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per i colloqui. La visita, da loro richiesta, era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Le tre cancellerie nei giorni scorsi avevano incontrato a Londra il presidente ucraino Zelensky ed espresso l'auspicio della riapertura di un dialogo con il Cremlino. Un onore avere il Papa qui per un popolo spesso abbandonato, le parole del vescovo delle Canarie, Monsignor José Masuelos, in vista dell'arrivo stamane di Leone XIV. Primo appuntamento l'incontro con organizzazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Non si abbandoni chi fugge dalle miserie, ha detto ieri sera nell'omelia della Sagrada Famiglia, aggiungendo: i cristiani non possono fare la guerra. Domani sera rientro a Roma, dopo una settimana di visita apostolica in Spagna. La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta Viareggio, inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante.
0: Votazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata questa mattina a $1.40.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso, caldo intenso a quest'ora, abbiamo già 22 gradi percepiti però a 27, oggi si va a una massima di 27, sensazione humidex 37. Nella notte andremo a 21, percepito a 25, possibilità di precipitazioni date al 40%, potrebbero anche assumere carattere temporalesco. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. CFMB. Abbiamo Océane Brisbois-Baudry in sala regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio targato 11-6-20-26, e appena ritrovo la pagina vi dico, eccola qua, nel 77, lo abbiamo detto nel corso della nostra storia, ci insegna questo splendido brano di Lucio Battisti, era primo in classifica da 6 settimane e continuerà ad essere. Amarsi un po'.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
4: Con grande tristezza desidero ricordare il mio caro amico Mario Meffe, componente simpatizzante dei gruppi carabinieri, alpini e marinai di Montreal, che ci ha lasciato all'età di 99 anni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Mario era una persona stimata e benvoluta e porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua gentilezza, della sua generosità e dell'affetto che ha dimostrato verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita. Invito parenti, amici e conoscenti a unirsi a noi per rendergli un ultimo saluto. La celebrazione avrà luogo il 12 giugno alle ore 12 presso la chiesa Notre Dame della Difesa. Seguirà alle 13:30 un ultimo incontro con i familiari e amici presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni potete chiamare al numero 514-642-2850. Franco.

qualche informazione a carattere sportivo. Comincia qualcosa oggi, non mi ricordo. Ah, sì, mondiale di calcio. Ecco, mi sfuggiva questo piccolo particolare. Scherzi a parte, sono previste. Beh, prima di tutto sappiamo che sono più squadre nella storia dei mondiali quest'anno, 48 squadre. 78 partite negli Stati Uniti, 13 partite in Messico, 13 partite in Canada. Quindi tutto coorganizzato appunto da Stati Uniti, Messico e Canada, Coppa del Mondo 2026, 16 città, 39 giorni e finale il 19 luglio prossimo venturo al MetLife Stadium nel New Jersey, con 82.500 spettatori che andranno ad applaudire le finaliste, finaliste che per molti includono i tipici nomi. Staremo a vedere, io non mi pronuncio. Spazio al gioco dopo gli scandali, di cui parleremo senz'altro anche più tardi con Vittoria. Rimane perché è la notizia del giorno e commentiamo l'attualità intorno alle 10:10, quindi lo faremo anche sul mondiale. Bisogna dire che comunque il calcio ufficiale, quello che a noi piace guardare e che concerne 22 giocatori che prendono a calcio una palla, inizia ufficialmente alle 14:45 oggi. 14:45 c'è una cerimonia di inaugurazione all'Azteca del Messico e poi la partita inaugurale Messico-Africa del Sud. Sarà seguita poi alle 22 da Corea del Sud e Repubblica Ceca a Guadalajara, sempre in Messico. Ieri c'è stata l'inaugurazione con un concerto molto seguito in diretta dalle tre città, cioè una negli Stati Uniti, una nel Messico e anche Toronto qui in Canada, e concerto come abbiamo sentito, vi ho fatto ascoltare Summer of 69, perché era il brano interpretato appunto da Bryan Adams in occasione di tale concerto. Quindi niente, non posso dire altro, aspettiamo di vedere il calcio giocato dopo il calcio a livello degli scandali e delle ma non so neanche come definirle, comunque ci sono stati molti problemi, tra cui abbiamo visto anche il fatto che un arbitro somalo, il miglior arbitro tra l'altro africano, considerato il miglior arbitro africano, non è stato ammesso negli Stati Uniti. È stato uno degli esempi più eclatanti forse dei controlli che ci sono attualmente negli Stati Uniti nei confronti di alcuni paesi in modo particolare. Passiamo quindi ad altre informazioni, poiché di calcio ne avremo l'occasione di parlarne a lungo nel corso dei prossimi giorni. Inizio subito col torneo del Queen's Club, dove la nostra tennista Victoria Mboko si è infortunata e ha dovuto abbandonare agli ottavi di finale. Una brutta notizia per questa bravissima tennista del Quebec, speriamo che si riprenda il prima possibile. Per la finale della Coppa Stanley ricordo oggi l'altra partita, Vegas Carolina alle ore 20, sono in parità attualmente 2-2 nella finale appunto della Coppa Stanley. E poi c'è stata una partita pazzesca ieri nella finale invece della National Basketball della NBA, dove i Knicks erano di New York, stavano perdendo con una differenza di 29 punti e sono riusciti in extremis non solo a raggiungere la squadra degli Spurs ma anche a batterla, quindi una cosa da record, lo definiscono tutti effettivamente che è stato un vero e proprio record, e adesso ovviamente si perdeva di 29 punti all'intervallo e hanno vinto 107-106 e adesso sono in vantaggio 3-1 nella finale appunto della NBA, quindi possibilità di vincere il campionato con la prossima partita. So che il basket non lo seguiamo abbastanza o comunque non a giusta misura, perché soprattutto qui in Nord America è uno sport pazzesco che merita di essere seguito. C'è sempre per il tennis, c'è un aumento della borsa globale per Wimbledon, è stata aumentata del 20% per l'edizione 2026 rispetto all'edizione 2025, quindi un aumento record che è stato annunciato proprio questa mattina dagli organizzatori del prestigioso torneo di Londra.
dove ovviamente le vedette del tennis mondiale si danno appuntamento e già reclamavano di ricevere più soldi dai tornei del Grand Chelem. Quindi Roland Garros, che è terminato il 7 giugno, è stato marcato quest'anno dalle rivendicazioni finanziarie di varie vedette del circuito che chiedevano una parte più importante degli introiti generati appunto dalle loro partite e dalle partite che si svolgono appunto nelle partite del Grand Chelem. Quindi prima dell'inizio della competizione un gruppo di giocatori, tra cui anche il numero uno mondiale Arina Sabalenka, aveva deciso di accorciare di 15 minuti le loro obbligazioni mediatiche per far pressione sugli organizzatori. Quindi per l'edizione 2026 di Wimbledon, signore e signori, che inizia il 29 giugno prossimo 21, la busterella totale dovrebbe raggiungere un record di 64,2 milioni di lire sterline, ciò che corrisponde a 120 milioni di dollari rispetto a 53,5 milioni di lire sterline o 100 milioni di dollari l'anno scorso. Quindi è il più importante aumento annuale nella storia del torneo. Auguri a chi si aggiudicherà tutti questi bei soldini per giocare a tennis. Beati loro. Non aggiungo altro per lo sport, diciamo, a parte che seguiremo ovviamente tutti l'inizio dei mondiali quest'oggi. L'appuntamento è domani alla stessa ora.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
2: tentacoli di polpo a 12,99 la libbra, gamberi dall'Argentina facili da pulire 2 libbre a 24,99, passata di pomodoro San Marzano 660 ml cassa da 6 a 12,99, cotolette di vitello da latte a 18,99 la libbra, nettarino pesche a 1,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

0: giorno del matrimonio, e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier.
2: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: E ritroviamo con enorme piacere Paolo Beducci, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma dov'eri che ti ho contattato per 3 settimane e non rispondevi mai?
2: Senti, non fare il furbo.
1: Come furbo?
2: Io ero fermo per strada con la macchina rotta.
1: Ma ho sentito questa cosa qua, come mai?
2: Guarda, perché è sempre così, quando tu sei in ritardo con una serie di appuntamenti, devi fare le cose di corsa, cosa succede? Rimani a piedi, no?
1: No, lo so.
2: E rimani a piedi, siccome le auto moderne quando si rompono si blocca tutto e inizia anche una espulsione del guidatore attraverso il tetto della macchina, tipo James Bond, no? Io in questo caso sono rimasto prigioniero della macchina, ma non dentro la macchina, con la macchina bloccata in mezzo alla strada.
1: Oh, santo cielo.
2: Tu pensa, la cosa più gentile che è, hanno insultato me come se io avessi fatto apposta.
1: Certo. Comunque, cose che succedono. Mi è già successo a me, dovevo andare vicino a Sherbrooke, a Lennoxville, a fare uno spettacolo e ho bruciato il motore in autostrada, quindi... Vabbè. Migliori cose che succedono nella vita, caro...
2: Sì, infatti.
1: Senti un po', allora, facciamo il punto o la virgola stamattina? Vedi tu.
2: Scegli tu, per me si può fare punto e virgola, io sai che non ho...
1: Che non hai preferenze?
2: No, non ho preferenze.
1: Ma comunque vedo che le cose vanno benissimo, quindi non vedo... Vabbè, senti, dei mondiali di calcio non ne parliamo, perché tanto, voglio dire, ne parlano già tutti, non ce n'è bisogno.
2: Sai che qua se ne parla molto poco?
1: Come mai? Mi sorprende la cosa, state seguendo...
2: Allora, stamattina, dopo che mi avevano... rimesso la macchina in grado di funzionare, sentivo per radio e si parlava della famosa partita Italia-Germania del 1970 per radio. Dire, capito, parliamo d'altro.
1: Il famoso 4-3 ai supplementari, chi non se lo ricorda?
2: Che non so quando è la partita inaugurale dei mondiali, in questi giorni comunque.
1: È oggi.
2: Ah, oggi, ecco.
1: Questo pomeriggio, ora nostra, serata per voi perché è alle 21 in Italia, alle 15 qui a Stati Uniti, Messico, Africa del Sud.
2: Messico e quindi insomma praticamente si discuteva e si diceva che Gianni Rivera, che fu l'autore... Sì. La causa del pareggio dei tedeschi del 3-3 e poi comunque anche l'autore del gol del 4-3 sarà ospite di non so quale trasmissione televisiva eccetera, perché sono passati 55-56 anni, quanti ne sono passati. Ecco, tutto quello che so dei mondiali di calcio, so anche che all'arrivo dei calciatori... qualcuno anche italiano, come l'allenatore Cannavaro, che non so che nazionale alleni, sono stati perquisiti e maltrattati.
1: Ah no, ma questo se ne parla moltissimo, dei controlli anche in molti casi abusivi, perché
2: che hanno rimandato a casa un arbitro.
1: Non hanno rimandato a casa solo un arbitro, hanno rimandato a casa il miglior arbitro africano secondo tutti i dati della FIFA, perché era somalo e coloro i quali vengono dalla Somalia
2: vuoi che possa piacere a Trump,
1: quindi effettivamente ma comunque detto questo, oggi si parlerà del calcio giocato, che è la cosa
2: per fortuna,
1: perché poi a un certo punto è quello che conta e che ci interessa, anche se, ma sai, non è la prima volta che scandalo e, cioè piuttosto scandalo politico e sport si danno la mano.
2: Io mi ricordo di un arbitro che aveva arbitrato una partita scandalosa per l'Italia,
1: dell'Ecuador.
2: Bravo, arbitro ecuadoregno, forse.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, ma ci sono dei casi pazzeschi, non so se ti ricordi.
2: In galera poi, ma perché faceva il trafficante di droga.
1: Sì, sì, era... Era un narcotrafficante, tra altre cose, sì.
2: Era l'uomo giusto per dirgli tu che sei sano.
1: Sì, ma ci sono delle cose delle volte che superano l'intelletto umano. Basti pensare, non so se ti ricordi invece quel caso del calciatore colombiano che fece eliminare la propria squadra per un errore e che poi fu ammazzato in un bar in Colombia beveva un caffè, voglio dire...
2: Di reazioni spropositate ne abbiamo tante.
1: Assolutamente,
2: no?
1: Assolutamente. Io personalmente sono molto concentrato. Credo che Shakira stasera faccia la cerimonia inaugurale, quindi io mi guardo Shakira, poi vediamo.
2: Tu ti guardi Shakira?
1: Io mi guardo Shakira, poi vediamo se la partita la seguirò comunque.
2: In effetti.
1: Vabbè. No, ieri c'è stato un bellissimo concerto comunque in simultanea nelle tre città. C'era Bocelli che cantava a Ciudad de México. Qui a Toronto avevamo il nostro Bryan Adams che ha interpretato i suoi successi più grandi insieme a tanti altri artisti, comunque voglio dire.
2: Mentre negli Stati Uniti c'era Trump che ballava, come fa lui?
1: Non lo so, no, c'era anche lì uno spettacolo in diretta, ma non mi ricordo esattamente perché, sai, io sono anche in un periodo in cui dormo circa 30 minuti a notte, quindi sono un po'...
2: mica male, è già un successo.
1: Infatti stamattina ho delle difficoltà anche a parlare, quindi ti lascio parlare a te, di cosa vogliamo discutere?
2: Allora, guarda, io partirei da una cosa fresca fresca che mi ha... Allora, noi, quando era successa questa cosa, un paio d'anni fa, avevamo commentato sul fatto che la vita di un essere umano valesse sicuramente più di una borsetta di signora, no?
1: Sì.
2: Allora, ti ricordi, questa era una signora, una imprenditrice balneare, quelli che hanno gli stabilimenti al mare. E
1: come il famoso bar Giuliano di Milano Marittima, ecco, voglio dire, tanto per intenderci.
2: Perfetto. Però qui siamo a Viareggio e questa praticamente, mentre non so cosa stesse facendo, un immigrato marocchino le aveva aperto la porta della macchina e le aveva rubato la borsetta. Sì. Attenzione, lei probabilmente in quel momento non era neanche in macchina, tipo, ma stava facendo qualcos'altro. Adesso non mi ricordo esattamente.
1: Beh, comunque ne parlava anche il nostro servizio di ADN Cronos che utilizziamo noi nel giornale radio questa mattina di questa cosa, perché è proprio dell'ultima ora. Cinzia Del Pino si chiama.
2: Dimostrazione che siamo sul pezzo. Come
1: siamo sul pezzo. Mondiali e Cinzia Del Pino. Siamo sul pezzo.
2: Allora la procura, il pubblico ministero aveva chiesto cosa aveva fatto. Aveva inseguito il ladro, gli era passata sopra
1: più di una
2: volta, gli era passata sopra in avanti, poi gli era passata sopra in retromarcia, poi gli era passata sopra di nuovo in avanti, e poi non so se abbia continuato in questa o per chiaramente, e anche per questo io dicevo, no, le reazioni spropositate. Sì. Bene, la Procura della Repubblica, quindi il pubblico ministero, aveva chiesto la condanna all'ergastolo perché...
1: Sì.
2: Insomma, una borsetta vale, per quanto possa essere una borsetta, vale sicuramente molto meno della vita di una qualsiasi essere umano.
1: Sì, perché
2: no?
1: lo ha letteralmente ammazzato, voglio dire.
2: No, lo ha ammazzato. Sì, esatto. Lo ha ammazzato passando.
1: Tra l'altro, non era un ragazzino, era un 52enne.
2: Quindi insomma, non potevi neanche dire, guarda questo sfrontato, nuovo, 52 anni. Vabbè, insomma, poi sai, qua è facile anche diventare pietisti nell'altro senso.
1: Assolutamente.
2: Allora, insomma, questo gli aveva tolto la borsa dalla macchina e la procura ha chiesto l'ergastolo. Allora, lei ha detto che lei non voleva ucciderlo.
1: No.
2: Io mi domando cosa volesse fare. È uno che ti passa sopra due o tre volte, a mio avviso, forse vuol fare proprio quello. Ma comunque, alla fine, anziché l'ergastolo, le è andato 18 anni di prigione.
1: Sì, però...
2: Per un'azione di questo genere, a mio avviso, non sono neanche molti, anzi sono piuttosto pochi, ma se se poi consideri che di questi 18 anni di condanna, la signora che è stata in attesa del verdetto a casa sua e non in prigione, dei futuri 18 anni non passerà neanche un giorno in prigione.
1: Esatto. Perché?
2: Neanche un giorno. Passerà agli arresti domiciliari, che vuol dire che potrà uscire quando ne ha bisogno per andare a fare la spesa, e quindi se vai a fare la spesa il giretto te lo fai. Cioè, praticamente non dico che è un salvacondotto o la signora ha goduto dell'immunità, però insomma le è andata, no?
1: Ma questa Cinzia Del Pino è ammanicata da qualche parte?
2: È la legge italiana, poi dopo ce la prendiamo coi giudici, ma non è colpa dei giudici, è colpa delle leggi. I giudici non possono far altro che applicarla, la legge.
1: Certo.
2: Il giudice è come il vigile urbano, no? Cioè,
1: sì.
2: Tu passi col rosso, ti devo dare la multa, ma se passi col rosso e c'è scritto che ti devo premiare, io che faccio il giudice ti devo premiare.
1: Voilà.
2: Cioè, non, il giudice è come l'esattore delle tasse, no? Cioè, è un esecutore. Sì, può essere un po' più buono, un po' meno buono, può riconoscere qualche attenuante, eccetera, ma alla fine il discorso è quello, no? Quindi tu in Italia ammazzi sicuramente volontariamente, perché
1: no, lei ha detto che non voleva ucciderlo, voleva solo farlo cadere a terra
2: come erano gli ammortizzatori della sua macchina, non lo so.
1: Voleva solo farlo cadere a terra per recuperare la borsetta, ha detto.
2: E dopodiché, quando ha fatto cadere a terra, è tornata indietro e poi è tornata avanti, perché voleva essere proprio sicuro che la borsetta fosse per terra, cioè non lo so io.
1: Si sa se ha schiacciato anche la borsetta o quello non si sa?
2: Non lo so. Ma comunque questo qui, per carità, ha rubato una borsetta, ha pagato con la vita.
1: Esatto.
2: Cioè siamo a livello dei film di con John Wayne.
1: Sì. Tra l'altro ricordiamo il nome. Ricordiamo il nome comunque Noureddin Mezghi, tanto per dovere di cronaca.
2: Poveretto.
1: Quando ci si fa giustizia da soli, già è un errore, ecco, voglio dire.
2: Certo che è un errore.
1: Ma come dicevi giustamente tu, quando le

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Tieri comunque, bel posto. Caro Paolo, ti saluto, ti abbraccio e ti auguro una splendida settimana. Se tutto va bene, cerchiamo di risentirci anche giovedì prossimo.
2: Penso proprio di sì. Ok.
1: Ciao, bellissimo.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao. In Italia si può.
3: Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.
4: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Siamo giunti alle 9 del mattino, ma l'ora di punta non sembra essersene ancora accorta. È ancora molto intrafficata la parte centrale, in modo particolare dell'isola, ossia l'incrocio tra la metropolitana e De Cary e la 20, quindi tutto un quadrilatero alquanto intasato a quest'ora. E ovviamente, come spesso ricordo sempre, prudenza e pazienza. Tra l'altro c'è un incidente anche sulla 13 sud una volta giunti a Ville-Saint-Laurent, quindi è bloccata praticamente da prima della 440 a quest'ora. Questo è più originale del solito. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Inizio con una notizia dell'ultima ora. Il Canada e gli Stati Uniti hanno concordato di posticipare l'apertura del ponte Gordie Howe, come annunciato questa mattina in un comunicato stampa da Chuck Under, CEO ad interim e responsabile legale della Windsor Detroit Bridge Authority. I due paesi desiderano il tempo necessario per risolvere le questioni ancora in sospeso. Mentre proseguiamo i lavori per l'apertura, adottiamo un approccio collaborativo che rifletta la nostra comune ambizione per questo corridoio commerciale, ha dichiarato Andrew nel comunicato. Ieri il primo ministro Mark Carney aveva indicato che il ponte sarebbe stato aperto questo fine settimana, nonostante le minacce di Donald Trump. All'inizio di quest'anno, infatti, il presidente degli Stati Uniti aveva sostenuto che gli Stati Uniti avrebbero dovuto essere risarciti prima di autorizzare l'apertura. Il primo ministro Carney ha successivamente affermato di aver parlato con Trump e di aspettarsi a una risoluzione amichevole della situazione, e ce lo auguriamo tutti quanti. Andiamo adesso a parlare di ciò che è avvenuto nel settore delle batterie. Non sono stati stabiliti obiettivi, scadenze, parametri, indicatori o traguardi, quanto ha scritto la revisore generale del Quebec, Christine Roy, nell'atteso rapporto sulle batterie e l'industria totale, come seguito da François Legault. Quattro aziende hanno presentato istanza di protezione dai creditori ai sensi della legge sui fallimenti. Avevano ricevuto 676 milioni di dollari di fondi pubblici. Una parte di queste somme potrebbe essere recuperata, quindi l'entità delle perdite pubbliche non può essere determinata con certezza. Si pensi a Northvolt e a Lyon Electric. Due progetti sono sospesi o abbandonati, come Hexagon. Tre progetti hanno visto i loro costi aumentare di oltre il 100%. È il caso, ad esempio, di Nemaska Lithium. Solo due progetti non hanno nulla da segnalare. Non esiste una panoramica completa dei vari investimenti effettuati dal governo a sostegno delle aziende del settore delle batterie. La revisore generale del Quebec ha selezionato aziende che riteneva rappresentative. Il Ministero dell'Economia non ha gradito la selezione della verificatrice, sottolinea che sette aziende incluse nella strategia non sono però state incluse in questa verifica, ciò che limita notevolmente, secondo il Ministero, le conclusioni che si possono trarre dall'esercizio, che ricordo che il Ministero all'epoca era guidato da Pierre Fitzgibbon e poi dall'attuale premier Christine Fréchette. Il ministero ribatte che sono stati stanziati 1.7 miliardi di dollari per lo sviluppo del settore delle batterie su un totale di 2.6 miliardi di interventi. Stima le perdite subite fino ad oggi a 375.

0: 5 milioni, perdite che sono riconducibili al 95% a due casi, tra cui Northvolt. In una mossa insolita, la revisore generale del Quebec ha risposto a questo commento non condividendo l'opinione del ministero, che lo critica per non aver esaminato i casi di 7 aziende. Gli importi loro versati, afferma la verificatrice, ammontano a meno di 60 milioni di dollari. Ricordo che nell'ottobre 2020 il governo del Quebec aveva annunciato la strategia per lo sviluppo del settore delle batterie, ma fin dall'inizio, secondo la verificatrice, l'approccio è stato mal pianificato e i rischi non sono stati adeguatamente analizzati o documentati. Questo approccio non è appropriato, soprattutto perché nella maggior parte dei casi i rischi erano significativi. Oltre il 90% di questi fondi di 2 miliardi è stato tra l'altro erogato tramite decreto ministeriale, è quanto aggiunge l'organismo di controllo dei fondi pubblici, ma le condizioni legate a questi aiuti pubblici non sono sempre state verificate. La premier Christine Fréchette ha dovuto difendersi durante la sessione di interrogazioni parlamentari ieri, cercando di prendere le distanze dal duo Legault-Fitzgibbon. Quando ha assunto la guida del Ministero dell'Economia nel settembre 2024, ha detto no a Northvolt e a Lyon Electric, che chiedevano costantemente più soldi. Quasi il 95% delle perdite subite nel settore delle batterie è quindi attribuibile al suo predecessore, ha affermato la premier. E sullo stesso tema, Quebec sta facendo marcia indietro sul suo obiettivo di vendita di veicoli elettrici, in un momento tra l'altro in cui la domanda è in aumento dato il costo della benzina, affermando di voler dare una tregua all'industria automobilistica. Gli esperti considerano questa una concessione controproducente. La percentuale di veicoli a emissione zero venduti in Quebec dovrà raggiungere l'80% entro il 2035, anziché il 100% come previsto attualmente, secondo quanto dovrebbe annunciare quest'oggi la nuova ministra dell'Ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici, Pascale Derry. Si tratta di un obiettivo inferiore al 90% annunciato lo scorso autunno dal predecessore Drenville, ma che non era ancora stato adottato. Il contesto è cambiato dall'autunno, ha dichiarato la Derry in un'intervista, citando le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, le difficoltà d'accesso ai materiali strategici e i problemi del commercio internazionale come sfide per l'industria automobilistica. Anche la percentuale di veicoli a emissione zero venduti ogni anno entro il 2035 è stata rivista al ribasso, dovrà essere del 30% nel 2027 anziché del 45% e poi del 51% nel 2030 anziché dell'85%. Il governo Fréchette allenta anche i requisiti imposti alle case automobilistiche, includendo temporaneamente i veicoli ibridi non plug-in nella categoria ZEV, Zero Emission Vehicle, fino all'anno modello 2027. Non esiste nessun altro stato al mondo che includa tali veicoli in uno standard ZEV. Ricordo che a febbraio anche Ottawa ha abolito il proprio standard per i veicoli a emissione zero, annunciando che sarebbe stato sostituito da un requisito di riduzione delle emissioni di gas serra dei veicoli venduti in Canada, requisito che non è ancora stato adottato. Il governo Fréchette riapre per 2 anni il PEC, il programma dell'esperienza del Quebec, abolito in circostanze controverse, accettando nuove candidature in fasi successive a partire dal 2 luglio. Il ministro dell'immigrazione François Bonnardel ha chiarito ieri i dettagli di questa riapertura, una promessa fatta dalla Fréchette durante la corsa alla leadership della CAQ. Una prima ondata di ammissioni senza limiti sarà destinata ai lavoratori stranieri e ai laureati che già soddisfacevano i criteri del programma al momento della sua abolizione il 19 novembre. Dal 2 luglio al 31 ottobre potranno presentare domanda le persone che sono in possesso di un diploma del Quebec o che abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza lavorativa negli ultimi 3 anni entro il 19 novembre 2025. Il Ministero dell'Immigrazione stima che tra 8 e 12 mila persone potrebbero essere idonee. Verranno poi aperte fasi successive per gli immigrati che non soddisfacevano tutti i requisiti al momento dell'abolizione del programma, ma che erano in procinto di farlo. I dettagli di queste fasi successive saranno definiti in seguito, a seconda del numero di immigrati che presenteranno domanda per il PEC durante la prima fase, ha spiegato Bonnardel nella conferenza stampa che si è svolta ieri. Il governo Carney procede con il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni, però offre una via d'uscita, sorta di scappatoia. Queste piattaforme potranno infatti ottenere un'esenzione se implementeranno misure di sicurezza sufficienti per proteggere i giovani. Il ministro canadese dell'Identità e della Cultura, Mark Miller, ha presentato ieri il disegno di legge C-34 sulla sicurezza digitale, che imporrebbe alle piattaforme delle reti sociali di proteggere i minori, agire in modo responsabile e rendere rendere inaccessibili determinati contenuti. Come società dobbiamo agire, ha dichiarato in conferenza stampa. Come genitori, medici, famiglie e governo abbiamo tutte le responsabilità di proteggere i nostri figli, ma dobbiamo essere onesti, in Canada siamo in ritardo. La legge si applicherebbe alle piattaforme tradizionali come Facebook e X, ma il governo non ha fornito ulteriori esempi. Non è chiaro quali misure di sicurezza adeguate consentirebbero loro di essere esentate dal divieto per i minori di 16 anni. Mi aspetto che una piattaforma sia in grado di dimostrare la propria capacità di ridurre l'esposizione dei minori, ha affermato. Questo aspetto sarà determinato da una nuova commissione per la sicurezza digitale in consultazione con le piattaforme stesse dopo l'elaborazione dei regolamenti. Il governo spera che il divieto per i minori di 16 anni entri in vigore entro 18 mesi dall'approvazione del disegno di legge e dalla sua ratifica reale. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
1: Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia Dalpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale $1.61, dollaro statunitense scambiato a quest'ora $1.40.
2: Previsioni del tempo.
0: Cielo prevalentemente nuvoloso, caldo afoso, abbiamo 22 gradi percepiti a 27 all'istante, si va a 27 con un humidex a 37 nel pomeriggio, 40% le possibilità di precipitazioni che potrebbero assumere anche carattere temporalesco. Nella notte la minima sarà di 21, percepita a 25. I prossimi appuntamenti con l'informazione CFMB sono dall'Italia alle 13, 16 e 17. CFMB. Ossian Brisbois-Botrin sarà regia, Silvio Vieta al microfono. Ossian sceglie una canzone più bella dell'altra oggi. Questa è Madame, voce.

0: Intermarcelagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse 5,99 da libra, falso filetto di manzo 12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Longelier.
2: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: gioiello deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Con grande tristezza desidero ricordare il mio caro amico Mario Meffe, componente simpatizzante dei gruppi carabinieri, alpini e marinai di Montreal, che ci ha lasciato all'età di 99 anni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Mario era una persona stimata e ben voluta e porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua gentilezza, della sua generosità e dell'affetto che ha dimostrato verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita. Invito parenti, amici e conoscenti a unirsi a noi per rendergli un ultimo saluto. La celebrazione avrà luogo il 12 giugno alle ore 12 presso la chiesa Notre Dame della Difesa. Seguirà alle 13:30 un ultimo incontro con i familiari e amici presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni potete chiamare al numero 514-642-2850. Franco.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
2: Gamberi Black Tiger 12,99 la libbra, rondelle di calamare a 7,99 la libbra, scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra, olive italiane Bella 960 ml a 7,99, asparagi 2,99.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
3: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
4: CFMB 1280. La tua radio amica.
5: Allora, adesso ricordiamo la nascita di Michel Lambert. Come, chi è Michel Lambert? Non lo sapete? È uno dei membri originali fondatori di un gruppo che si chiamava Noir Silence. Si chiamava perché si è disfatto dall'epoca. Michel Lambert comunque continua la sua attività di musicista, compositore québécois, nato proprio l'11 giugno del 1973. Joyeux anniversaire, mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Il brano si intitola En jazz de toi.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buongiorno, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle $1.99 la libbra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libbra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: mettiamo adesso una vignetta vale 1000 parole. Una vignetta vale 1000 parole. 1000 parole.
1: Dunque, il cantante Patrick Bruel, sappiamo che è accusato di aggressioni sessuali e lo si vede praticamente insieme a Roson nella caricatura disegnata da Chaplot questa mattina. Tutti e due hanno i pantaloni per terra, li si vede in mutande e Roson dice a Bruel: non ti preoccupare, sono tutte delle bugiarde, parlando ovviamente delle donne che hanno accusato entrambi. Caricatura di Chaplot, soggetto molto d'attualità. La stagione dei sondaggi preelettorali che sta per iniziare, si vede qualcuno che telefona per fare questo sondaggio, riceve la telefonata piuttosto e dice: secondo lei quale sarà il migliore nel preparare il barbecue e les épluchettes? Si parla di Bledend ovviamente quest'estate. Fréchette, Saint-Pierre, Plamondon, Gazal, Milliard, Duhem, ne sais pas. Viene chiesto praticamente chi organizzerà il miglior barbecue per la stagione. Caricatura questa delle Devoir. Nello Journal de Montréal abbiamo visto che Plamondon ha accusato il primo ministro Carney per il TGV, dicendo che era solo per rinforzare l'unità nazionale, e si vede Carney che sta guidando questo TGV ma sta arrivando in una zona dove c'è della dinamite, e pronti a far saltare la dinamite sono il leader del PQ, il leader del Bloc Québécois, e vicino a loro c'è anche il segretario generale dell'Union des Producteurs Agricoles, che anch'essa è contraria all'espropriazione dei terreni agricoli per costruire questo treno ad alta velocità. E infine la caricatura di Côté nel Soleil di oggi si riferisce all'ultimo sondaggio, si vede Milliard crollare, PQ abbastanza stabile, e chi sta risalendo è la Fréchette. Sono tutti però nelle nuvole. Ed è tutto.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ben, c'est toi qui dois saluer avant. Hein?
1: Bye bye tout le monde.
0: E questa era la magnifica voce di Océane Bisbois-Baudry, che ringrazio per la parte tecnica, la selezione musicale. Ovviamente il mio ringraziamento più caloroso lo riservo a tutti voi che vi siete sintonizzati col risveglio questa mattina, ai quali di cui consiglio di rimanere sintonizzati, perché seguono Le Mattine con Vittoria, che è già si è riscaldata i muscoli, è prontissima durante il risveglio, quindi per quanto mi concerne invece l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, questa è l'ultima poesia, ma anche l'ultima canzone del risveglio. Ciao ciao.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Montréal, une station de communication Evanov.
2: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria in diretta su CFMB 1280.
3: Buongiorno principessa!
4: Buongiorno, ben trovati in diretta in questa mattinata insieme, caro Silvio Orvieto, buongiorno!
5: Buongiorno cara Vittoria Sorsfini, buongiorno a te!
4: Grazie cara la nostra Ossian Brisbois-Baudry, che come sempre è fantastica, sia per il buon umore ma sia per la professionalità, non lo dirò mai abbastanza,
5: balla
4: la numero
5: anche
4: uno.
5: Molto bene.
4: Balla anche molto bene. Attenzione che abbiamo Silvio, puoi prendere tu le redini del...
5: Cosa devo fare?
4: Prendo. Parla.
5: Perché
4: noi siamo anche in diretta sulla pagina Facebook,
5: okay.
4: Ma ogni tanto mi dà dei problemi. Allora sono andata a rianimarla la nostra pagina. Mi ha preso un attimo un colpo, cioè che organizzati, carini, belli, e poi mi scompare la live,
5: carini,
4: mi dispiace.
5: Hai avuto tempo di truccarti e tutto. Io sono
4: ho
5: un
4: messo
5: disastro,
4: una matitina, ma va che stai benissimo disastro, con questo colore amarena. Bello, bellissimo.
5: Ma.
4: Allora dobbiamo fare gli auguri alla nostra Bridget Pace, che compie gli anni. Auguri,
5: auguri.
4: Dopo ovviamente suoneremo la sua canzone.
5: Io la chiamo Pace, va bene lo stesso.
4: Va benissimo, credo.
5: Brigitta Pace.
4: No, vabbè, comunque dopo mettiamo in onda anche una delle sue canzoni.
5: Sì.
4: Soprattutto dobbiamo fare i complimenti alla nostra Claudia Lenti. Complimenti.
5: Notizia straordinaria.
4: Ufficiale. Ormai Ralph l'ha pubblicata della VMG, quindi io la condivido perché ormai su tutti i social. Sarà Claudia Lenti ad aprire il concerto dei Gypsy King ad ottobre. Cioè,
5: wow.
4: Che meraviglia! La italiana della salsa se lo merita comunque.
5: Ah, grande.
4: E poi tutto perfetto, perché la italiana della salsa, i Gypsy King, mi sembra tutto pensato a dovere, mi piace tantissimo.
5: Una salsa veramente magnifica.
4: Magnifica. Altro compleanno di una nostra carissima ascoltatrice, fedelissima dal giorno delle polpette, nel mio caso, quindi tanti auguri alla nostra Sara, che compie gli anni, un bacio grande a te.
5: Auguri Sara.
4: Auguri.
5: La conosco anch'io Sara.
4: E certo che la conosci anche tu.
5: Conosco anche il fratello di Sara.
4: L'altra Sara, è un'altra Sara,
5: ah,
4: quella
5: un'altra
4: di
5: Sara.
4: Un'altra Sara. Noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

0: però in effetti oggi è una giornata ricca di eventi.
1: Sì, io parlavo di un'altra Sara, mi sono confuso perché appunto parlavo di Sergio.
0: E certo, Sergio Disanto, perché stasera con i Bajparula è in concerto per la presentazione del nuovo album, e quindi insomma complimenti a questo gruppo fantastico. Noi li seguiamo dal giorno zero e siamo felicissimi del loro successo. Sono reduci da una tournée in Europa, sono appena tornati, adesso tornano proprio per promuovere e lanciare il loro secondo album. Non vedo l'ora di ascoltarlo. E poi ovviamente anche è un periodo ricchissimo questo, c'è anche la mostra dedicata alle cucitrici, stasera tutto sold out, ma ci sarà modo di andarla a vedere, di raccontarla anche qua in diretta. Quindi complimenti ad Allianz Donne ovviamente e a tutte le donne che hanno lavorato a questo progetto,
1: che hanno portato avanti l'industria tessile del Canada per anni.
0: E oggi la raccontano, esatto. Raccontano questo pezzo importante di storia del Canada e del Quebec e di Montreal e dell'italianità in questo paese. C'era un'altra cosa che adesso mi sfugge. Abbiamo dei biglietti da regalare. Ma l'avete già saputo in realtà. Se avete ascoltato ieri il buon pomeriggio e risveglio oggi, in realtà la notizia è già circolata ampiamente.
1: Circola ampiamente.
0: Allora,
1: pare che, sì, tra le altre cose, inizino i mondiali di calcio oggi.
0: Poi parliamo dei biglietti, tenetela lì.
1: Non sono biglietti per andare a vedere la partita, lo diciamo subito.
0: Perché costavano così tanto che facevamo meglio a rivenderli, non so, nel...
1: Effettivamente, è uno degli scandali che
0: scandaloso.
1: Questi mondiali, insieme all'arbitro della Somalia, che è il miglior arbitro africano, è stato definito, ma che non ha ricevuto la possibilità di entrare negli Stati Uniti, è stato rimandato a casa. Apro e chiudo. Yes, yes.

0: cose che succedono con controlli abusivi che stanno avendo luogo a destra, ma non è una novità,
1: no,
0: sport
1: non è
0: scandalo.
1: Una novità, però
0: beh, 4 anni fa ti ricordo che i mondiali ebbero luogo nel Qatar,
1: sì,
0: e furono alquanto discussi perché costruirono questi stati che venivano su come dei miraggi dal deserto, mm-hmm, con operai che lavoravano a $15 al giorno in condizioni
1: disumane.
0: Molti hanno anche lasciato la vita durante la costruzione di questi stadi,
1: sì,
0: e fecero appunto scandalo questa cosa qua. Ora io mi sono chiesto perché, come tanti di noi, visto che oggi cominciano i mondiali, avremo 13 partite in Canada tra Toronto e Vancouver, ma non c'è Montreal.
1: Quindi io e Silvio andremo.
0: Dove?
1: A Toronto.
0: Ah, ok.
1: Metto a Toronto, andiamo a Toronto.
0: Ok, perfetto. Quindi
1: dicevi Montreal no, ma per un motivo ben preciso, anzi più di un motivo.
0: Sì, perché praticamente il conto è estremamente salato se vuoi ricevere le partite. Secondo i calcoli che sono stati effettuati fino adesso, le 13 partite, il costo dovrebbe aggirarsi tra 1 e 2 miliardi di dollari per organizzarle queste partite. Il problema è che quando la FIFA ti chiede qualcosa, tu o acconsenti o i mondiali non li accogli praticamente. Una volta firmato l'accordo, poi non si può più tornare indietro. Adesso io ho scoperto quanto segue, insieme a, io voglio dire, c'è una trasmissione che a Radio Canada che si chiama Enquête, che aveva pubblicato questa cosa qua, aveva fatto tutto il resoconto e aveva ottenuto gli accordi firmati in questione. Allora, secondo questo rapporto, per esempio, del turismo del Quebec, Montreal ha rifiutato di accoglierli per tante ragioni, tra le quali si richiedeva, dovevano mettere a disposizione lo stadio olimpico. Okay?
1: Che è in ristrutturazione. Quindi avrebbero forse dovuto fare dei lavori in tempi non record di più.
0: Esatto, esatto. Ma dovevano metterlo a disposizione, ascolta bene, dal 25 aprile all'11 luglio incluso, mm-hmm, che è un periodo abbastanza lungo, con i lavori di ristrutturazione ancora in atto. Nessun evento, attività o programma avrebbe potuto avere luogo durante il periodo riservato, ha sottolineato un direttore. E tra le altre cose bisognava anche, ascolta questo, c'era il divieto di grandi eventi durante quei periodi. Ora,
1: di eventi, grandi eventi a Montreal ce ne sono tantissimi. La stagione è aperta.
0: Quindi non avremmo potuto avere il Gran Premio, avremmo potuto gli internazionali di ciclismo, avremmo potuto avere il tennis, perché ti obbligano a avere solo...
1: Jazz Festival lo salvavano?
0: Jazz Festival forse sì, perché viene dopo, però le
1: francofollie che sono adesso...
0: Esatto, non ci sarebbero state. Ah no, anche il Festival di Jazz.
1: Visto? Ma sì, perché poi in realtà si espande.
0: Quindi mi sembra un po' esigente come...
1: Meno male che Montreal resta la città della musica e degli spettacoli e delle arti in generale. Io la vedo così, Montreal.
0: Sì,
1: non so se anche voi, ma credo che un po' tutti hanno la stessa impressione su questa città che accoglie tantissimi artisti. C'è anche Malouf che torna.
0: Sì, e bisogna dire una cosa, io ti dico per esperienza diretta, io una volta ero andato a fare uno spettacolo a Vancouver, uh-huh, e il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Vancouver mi disse: ma voi nel Quebec siete fortunati, proprio parlando della cultura rispetto al resto del Canada, perché quando tu vai all'estero, se conosci la cultura canadese, cosa conosci? Conosci Denis Arcand per il cinema, perché ha vinto l'Oscar.
1: Con cui qualcuno ha lavorato, mi sembra.
0: Sì, ed è québécois. Poi conosci Le Cirque du Soleil.
1: Certo.
0: Québécois. Céline Dion, québécois. Cioè, voglio dire, e chi più ne ha più ne metta, la cultura, ce la vogliamo dire, in Canada. Dov'è? Nel Quebec.
1: No, adesso, in tutto il Canada, però diciamo nel Quebec siamo particolarmente orgogliosi, così. Non voglio escludere nessuno.
0: Politically correct.
1: No, perché non voglio fare un torto a nessuno,
0: io sì.
1: Perché ognuno poi ha le sue peculiarità da condividere, sì, però certo. Montreal è una città speciale, se pensiamo anche al nostro Italo Fest.
0: Per esempio, dove la domenica
1: sarà d'agosto comunque.
0: Sì, ma la domenica c'è poi un programma in diretta spettacolare.
1: Bellissimo, anche il venerdì bellissimo, ma quello della domenica. Perché ci siamo io e Silvio.
0: Cioè, abbiamo già fatto il trailer.
1: Abbiamo già fatto l'anno scorso, bellissimo, ma noi però
0: anche 2 anni fa.
1: Anche 2 anni fa, però noi abbiamo deciso ormai di ballare. Vabbè. Di mettere la musica, di ballare insieme, poi sì, un po' di diretta, l'animazione, però fondamentalmente si balla da
0: anche
1: noi.
0: Se il tempo ce lo consentirà, perché,
1: cioè, se non ci fa sciogliere, perché l'anno scorso era leggermente
0: calduccio, era calduccio, ho perso 2 chili io durante il
1: festival. Ho perso tutto il trucco che avevo, cioè proprio si è evaporato, però beh, è stata una bellissima esperienza. Un bellissimo evento.
0: Comunque, detto questo, io non voglio criticare il calcio, per l'amor di Dio, perché
1: facciamolo,
0: seguiremo comunque i mondiali malgrado tutto. Alla fine del conto, quello che conta è la partita che si gioca e il pallone che
1: circola. È tondo, questo vuol dire?
0: Sì.
1: La palla è rotonda.
0: Rotola.
1: C'è una bellissima canzone di Mina. Di? Palla è rotonda, forse si intitola proprio, adesso non ricordo, molto bella. Allora, tornando invece a parlare dello spettacolo, Casa d'Italia regala 4 biglietti, quindi 2 e 2, quindi avremo due vincitori, due coppie. Grazie. E per andare a vedere stasera lo spettacolo al Centro Leonardo da Vinci, al Teatro Mirella e Lino Saputo, ore 20. Come si fa a partecipare?
0: Dovete scriverci la capitale del Burkina Faso.
1: Non era questo il concorso?
0: No,
1: è a sorteggio. No. Basta scrivere un'email al nostro courriel elettronico. E poi facciamo il sorteggio più tardi. Non mi veniva il termine, mi si è confusa la mente.
0: È indirizzo di posta elettronica.
1: Quella roba là.
0: Che sarebbe info.
1: Chiocciola.
0: CFMB.CA.
1: Meno male che qualcuno oggi è venuto a lavorare.
0: No, è che io già ho preso il caffè, io ne ho presi più di uno.
1: Lasciamo stare questo tasto.
0: Ho dormito un sacco stanotte, quindi sono bello fresco. Ripetuto.
1: Quindi poi nel corso delle mattine facciamo il sorteggio, potete poi presentarvi al comptoir.
0: Nel corso di questa mattina, perché è stasera.
1: Della mia mattinata.
0: Appunto.
1: Ma così do il tempo a tutti quanti di scriverci un'email, così poi facciamo il sorteggio e vediamo il biglietto per andare a vedere questo spettacolo che si chiama Night Mother.
0: Sì.
1: È una storia intensa tra questa...
0: Si parla di teatro, per coloro
1: una pièce teatrale, grazie. Prego. È questa giovane donna che è davanti a un grande quesito della vita e prova a confrontarsi con la mamma, ed entrambe, dai diversi punti di vista, cercano di capire se la colpa sia stata di una, dell'altra, quali sono le responsabilità. Insomma, veramente uno spettacolo emozionante. I biglietti li regala Casa d'Italia, lo spettacolo al Centro Leonardo da Vinci. Scriveterci da adesso fino a questa mattinata, poi più tardi faccio il sorteggio.
0: Che ora?
1: Alle 20. Ovviamente arrivate.
0: No, che ora il sorteggio?
1: È una bellissima domanda, hai ragione, sei un genio. A che ora lo farò?
0: Alla fine, così dà il tempo alla gente di scrivere.
1: Alle 12
0: e 45.
1: Un po' sharp, un po' corto.
0: Tra le
1: 12:45 Silvio l'ha detto e quindi Silvio ha ragione.
0: 12:45
1: facciamo il sorteggio.
0: Da adesso fino alle 12:40.
1: Quindi scriveteci adesso per vincere questi 2 biglietti. Anzi, un
0: info
1: caro saluto
0: at cfmb.ca.
1: Se non avete capito, c'è il nostro sito, lì trovate l'email. Perché lo so che è difficile.
0: info@cfmb.ca.
1: Je suis active dans le domaine de la santé naturelle et je réponds à vos questions.
0: Excellent.
1: Io amo Joan Verdon. Sì, credo che io e Oceani in particolare ripetiamo a Roma, si dice ripetiamo a ruota. Questo messaggio di Joan che va in onda tutti i lunedì mattina dalle 14 alle 15, ormai da illo tempore, giustamente, perché è una figura leggendaria ormai anche lei.
0: Benissimo.
1: Caldo oggi abbastanza?
0: Oggi, domani e poi...
1: No Silvio, ti prego, dimmi che domani riusciamo a respirare.
0: Allora sì, respirare comunque è sopravvalutato in questo periodo.
1: Guarda, allora, devo
0: come
1: dire...
0: Come dormire, non vale la pena. Allora, abbiamo 22 gradi, percepiti a 27, oggi si va a 27, umidex a 37.
1: Perbacco!
0: Avrei potuto anche dire altre cose. Nella notte andiamo a 21, sensazione di 25. Poi uno dice, ma perché non dormi? Domani, venerdì...
1: Aspetta Silvio, ma che non ci dici che oggi dobbiamo portare l'ombrello, il parafulmini, la crema solare?
0: Al 40%.
1: Sì, ma guarda, io non mi fido.
0: L'ombrello aperto solo al 40%.
1: E crema solare, perché raggi UV oggi menano. Come un fabbro proprio.
0: Ma noi abbronzati.
1: A voi non fa niente, a me mi brucia, cioè mi cucina proprio.
0: Comunque, dicevo, domani più o meno simile, poi pian pianino cambia la situazione a partire dalla settimana prossima comunque. Ricordo, fine settimana, sabato, tutti fuori a giocare, domenica...
1: Pensavo dicessi un'altra cosa, ho avuto timore.
0: No, no.
1: No, no, pensavo dicessi una parolaccia, una roba. Ci avresti dedicato comunque una live, regalato una live attesissima in quel caso.
0: No, tutti fuori a giocare. Domenica tutti dentro a fare quello che volete, perché domenica
1: perché piove?
0: Un 70%.
1: Ah, famo i ravioli, allora famo la pasta fatta in casa, famo tutti i dolci,
0: da
1: le crostate. O sono al cinema, teatro, che va benissimo.
0: 10-15 mili, non di ravioli, di pioggia per domenica.
1: Che fortunelli.
0: Esatto, e questo era per dirvi che sabato si pianta fiori, pomodori, eccetera, che domenica il buon Dio te li annaffia.
1: Giusto, l'altro giorno la signora, se non sbaglio Maria, ci ha chiamato in diretta, mi chiedeva delle informazioni, stava legando i fagiolini. Io l'ho detto, signora, ma perché stanno scappando? No, vanno legati.
0: Caspiterina, come non sai ste
1: quindi
0: cose?
1: Io lo so che voi state lavorando sui vostri orti, sui vostri giardini.
0: Quindi sabato giornata ideale per il lavoro, domenica riposo. E si guarda l'annaffia.
1: Si magna, si guardano i mondiali, che si fa domenica?
0: Sì, anche tra
1: anche mondiali.
0: Poi ti ricordo però che dai 37 di oggi, lunedì avremo una massima di 19.
1: Me ne vado.
0: Vittoria, vieni qui che non ti ho detto martedì.
1: Non ha senso, non ha...
0: Si rinfresca un po', come è giusto che sia, perché queste sono temperature stagionali, non è 37 all'inizio di
1: giugno. È estate ormai, più o meno, vabbè, comunque sentiamo, dai. Sono pronta.
0: 19 lunedì, 19 martedì come massimo.
1: Io vedo un 12 lunedì, ma va bene.
0: Ma no, è la minima quella.
1: La minima? Io guardo la minima.
0: Guardare al massimo nella vita, sempre in alto devi guardare, che guardi le mie.
1: Bravo Silvio, meno male che ci sei tu.
0: Bisogna guardare in alto. Voilà. Quindi, voilà, questo è il riassunto.
1: Silvio, io ho una domanda per te per l'estate.
0: Sì.
1: Ma io so che tu hai tanti progetti per quest'estate. Sì. Vorrei sapere se ce ne renderai partecipe e quando, perché io vorrei metterli in calendario.
0: Sì.
1: Ah, quindi devo attendere.
0: Sì.
1: E allora attendiamo. Qua ci sono delle cose in ballo, capito? Io sono curiosa, devo parlarne poi in onda.
0: Allora, vogliamo confermare prima di tutto che 6, 7 e 8 di agosto noi siamo all'Ital Fest.
1: Sì, anche voi. Giusto? perché se voi. Non ci siete voi è un problema.
0: La piccola Italia
1: di Montreal.
0: Ci sarà il piccolo Silvio
1: e la piccola Vittoria.
0: Alla grande Vittoria.
1: Grandi tutti e due, cioè o piccoli tutti e due o grandi tutti e due.
0: Quindi il nostro stand lo stiamo ristrutturando adesso, perché ho chiesto un jacuzzi.
1: Che comunque secondo me non è male come idea, sì, viste le temperature, poi si scalda da sola l'acqua.
0: Sì, adesso bisognerà verificare, comunque prima devo fare la prova costume, quindi non sono sicuro ancora.
1: Ma
0: che
1: non ci avevo pensato a questo dettaglio, allora mi sa di no.
0: No, quando hai fatto la prova costume, sì, si asciuga.
1: Molto carina, molto carina. Com'è la vignetta di oggi del Corriere della Sera? Un po' devastante, scusate, sì. Mi è venuta in mente.
0: Vai.
1: E con tutta la nazionale in posa come nelle foto ufficiali, ma in realtà stanno guardando i mondiali
0: alla televisione. Vabbè, come accade ormai da 12 anni, non importa.
1: Un piccolo dettaglio. Intanto un caro saluto alla nostra Franca e Josie, sempre presenti, e anche alla nostra Luisella.
0: Grazie a tutti. Vito, io devo andare a portare la macchina.
1: Va bene. Allora, come promesso, ascoltiamo la nostra mitica Bridget Pace. Oh. It's like that sometimes.
0: Io
1: dimmi.
0: Pace comunque.
1: Ma tu lo puoi dire come desideri.
0: No, pace e bene a tutti quanti.
1: Pace e bene a tutti quanti. Grazie, caro Silvio Orvieto.
0: Grazie, cara Vittoria.
1: Buon mercatino. Buon fine settimana. Dai, se riesco, passo. Domani che ho un po' di.
0: No, ma stai scherzando. Poi stasera tu c'hai 8 eventi.
1: Ho quegli 8 eventi da seguire. Che
0: interviste,
1: comunque...
0: montaggi. Ma stai scherzando. Dai.
1: A proposito di montaggi, ricordiamo che noi siamo in diretta sulla nostra pagina Facebook. Però poi, visto che avevo poco lavoro da fare, ho pensato, ma facciamo anche l'editing. Così che poi si possa riascoltare le nostre bellissime mattinate insieme anche sui social della radio, sul canale YouTube della radio, sul nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente anche sul mio personale Vittoria Zorfini. Quindi questi bellissimi segmenti con Silvio li ritrovate anche un po' partout.
0: E saranno il martedì, il mercoledì e il giovedì. In apertura delle mattine con Vittoria, giusto?
1: Perfetto, bravo Silvio.
0: Brava Vittoria.
1: Bravo.
0: Grazie.
1: Grazie Silvio, buon fine settimana anche a te.
0: Ciao.

0: all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare

Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

0: Lavoro al negozio di dischi.
1: E ti piace?
0: Non ci crederai, ma mi piace molto. Ascolto musica tutto il giorno. Parlo di musica tutto il giorno, è fichissimo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non è.

0: CFMB 1280, la radio del cuore, la radio italiana di Montreal, del Canada, di ovunque voi siate e soprattutto la radio delle belle canzoni come questa. La Donna Cannone, Francesco De Gregori. Noi ci fermiamo un attimo per un breve spazio pubblicitario, ma restate lì che arriva Roberto Rantucci per gli appuntamenti con la nostra collettività.
1: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
2: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burnberry, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Taccuino Sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
2: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Paste e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909.
1: Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
2: Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: ci sono delle canzoni che, come dire, sono meravigliose nonostante l'epoca, nonostante il momento storico. È un'esplosione di bellezza. Claudio Baglioni e Tu bellissima, l'abbiamo ascoltata in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13. Scusate, ho un po' di dubbi ogni tanto, non so mai dove sono e quando sono. Beh, domani e venerdì vi posso dire che mi trovate al Buon Pomeriggio dalle 15 alle 18, appuntamento con Ralph Buttino, che saluto. Domani sarà in diretta con noi da Toronto, quindi mi raccomando, non perdete domani l'intervista alle 15. Tutte le altre le trovate sul nostro sito internet, sul nostro canale YouTube, sui nostri social. Perché ve lo dico? Perché per noi è importantissimo creare una bella collettività, una comunione di intenti, non solo nella vita reale ma anche sui social, di modo da raggiungere sempre più persone, tante amiche, tante e tanti amici, anche nuovi soprattutto, perché insomma siamo in espansione grazie anche al nostro sito internet. A noi piacerebbe essere un grande abbraccio di musica, di cose belle e di bei racconti, e per farlo abbiamo bisogno anche del vostro, banalmente, del vostro like, del vostro pollice in su sui nostri social, per permetterci di raggiungere sempre più persone, di fare sempre più contenuti. Non so se mi sono spiegata, spero di sì. Allora, che dire, noi abbiamo un'altra canzone bellissima da ascoltare, ci aspetta Elisa con Anche Fragile. Prima però direi che ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, anzi vi invito a sostenere questo progetto meraviglioso che è la radio, che è la nostra comunità, e quindi continuare a comprare nei nostri negozi, e soprattutto se vi fa piacere collaborare con noi, fatelo. Sul nostro sito internet trovate tutte le indicazioni su come contattarci per sponsorizzare con noi la vostra azienda, il vostro prodotto. Siamo uno spazio aperto e anche molto bello, soprattutto multilingue, ma soprattutto italiano. E quindi, insomma, fatevi avanti, regalatevi, insomma, una bella sponsorizzazione anche qui sulla nostra radio. Noi non possiamo che esserne super orgogliosi, e quindi spazio ai nostri sponsor.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
3: Tilapia intera, cassa da 5 libbre a 14,99. Scampi grandezza 17,20, 800 grammi a 39,99. Caffè Borbone 10 capsule per 2,99. Mortadella italiana, cuore di paese, 9,99 la libra. Pomodori Roma, $1,49 la libra.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Con grande tristezza desidero ricordare il mio caro amico Mario Meffe, componente simpatizzante dei gruppi carabinieri, alpini e marinai di Montreal, che ci ha lasciato all'età di 99 anni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Mario era una persona stimata e ben voluta, e porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua gentilezza, della sua generosità e dell'affetto che ha dimostrato verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita. Invito parenti, amici e conoscenti a unirsi a noi per rendergli un ultimo saluto. La celebrazione avrà luogo il 12 giugno alle ore 12 presso la chiesa Notre Dame della Difesa. Seguirà alle 13:30 un ultimo incontro con i familiari e amici presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni potete chiamare al numero 514 642 2850. Franco.

Eh beh. Che Elisa sia una grande cantautrice, già lo sapevamo, che fosse anche una grande interprete pure, ma questa canzone in particolare credo che sia una perla meravigliosa e sono felicissima di averla riascoltata in diretta con voi. Anche Fragile, questo è il titolo della canzone di Elisa, perché ve lo dico? Perché nel caso in cui stesse facendo una playlist nel momento in cui non ci sentiamo in diretta, ecco, secondo me questa è da aggiungere alla vostra playlist. Intanto vi posso dire che ieri abbiamo avuto il piacere di avere in diretta Luigi Venditelli, abbiamo fatto una bellissima diretta e soprattutto se siete curiosi di sapere di più sull'area 51, su tutto quello che ci ha affascinato nel corso degli anni per quanto riguarda diciamo gli UFO, i segreti relativi agli Stati Uniti e quant'altro, beh, sicuramente c'è il suo documentario S4, The Bob Lazar Story, ne abbiamo parlato in diretta, l'episodio sarà disponibile online, datemi il tempo di finire l'editing e arriviamo anche lì, perché anche io devo dire la verità, non vedo l'ora di riascoltare anche quella puntata, ma poi abbiamo incontrato anche Frank Moio, che è passato qui a Montreal a trovarci, il nipote del Canada, mi verrebbe da dire, che ha costruito diciamo così la sua carriera attraverso l'amore per l'insegnamento della lingua italiana ai più piccoli, attraverso la musica, poi attraverso l'amore per i propri nonni e le loro passioni, e quindi il giardino, l'orto e quant'altro. Abbiamo avuto una bellissima chiacchierata qui in diretta, anche quell'intervista fra un po' sarà disponibile online e quindi potete riascoltarla, e quindi insomma piano piano arriviamo, quindi se non avete ancora diciamo riascoltato o trovato le interviste, perché stanno arrivando, ci stiamo lavorando, e poi ce n'è un'altra che non vedo l'ora di condividere con voi. L'intervista in realtà l'ho già registrata, si tratta di questa donna straordinaria, una cantautrice di talento, una vera rocker come se ne vedono poche, e lei si chiama Pia Tuccito, lei è in Italia però ha scritto delle canzoni pazzesche e non vedo l'ora di farvela scoprire e di raccontarla qui insieme in diretta. Intanto io direi di continuare con tanta bella musica, perché sì, certo, siamo la radio delle novità del momento, ma anche dei più grandi successi di sempre. Per voi ho pronto questo brano, spero vi piaccia, direttamente dagli anni 70. Sto parlando di lei, di Mina e della sua Insieme.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedesgalants.com.
1: Oggi è il 162esimo giorno della 24esima settimana di questo anno e in questo giorno, nella mitologia greca, ricordo 3209 anni fa, nel 1184 avanti Cristo, con l'aiuto del fratello Agamennone, Menelao, re di Sparta, muove guerra a Troia, in seguito ovviamente, come ben ricordiamo, al rapimento della moglie Elena da parte del principe Paride. La conosciamo tutti la storia. O comunque dovremmo conoscerla perché è molto interessante. Nel 1509 Enrico VIII sposa Caterina d'Aragona nella chiesa di Greenwich. Per la 23enne Caterina è il secondo matrimonio dopo essere rimasta vedova nel 1502 del primo marito Arturo Tudor, fratello maggiore di Enrico. Mentre il 18enne salito al trono lo scorso aprile si sposa per la prima volta. Sappiamo che non sarà l'ultima. Nel 1571 viene inaugurata a Firenze la libreria Laurenziana, voluta da Cosimo il Vecchio, che nel 1444 decise di rendere pubblica la sua immensa biblioteca. Ospitata nel centro cittadino in un palazzo disegnato da Michelangelo Buonarroti, diventa nota con il nome di Biblioteca Medicea Laurenziana 455 anni fa. Evangelista Torricelli nel 1644, di professione fisico, descrive il funzionamento del barometro di sua invenzione che permette di misurare la pressione atmosferica. Nel 1798 Napoleone Bonaparte apre l'occupazione di Malta, bella prima. Chiesto un porto sicuro per rifornire le navi dirette in Egitto e ottenuto solo un parziale consenso limitato a 4 natanti, Napoleone decide di far sbarcare il proprio esercito ed occupare l'isola, così impara. Ferdinand von Hampsch zu Bollheim, che sarebbe il gran maestro dei cavalieri, avrebbe firmato la resa dopo un solo giorno di combattimenti. Bisogna dire, contro l'armata di Napoleone Bonaparte, Malta poteva far ben poco all'epoca. 1913, complimenti alla Norvegia che approva il diritto di voto per le donne in questo giorno, elettrici ed eleggibili rappresentanti nella formula anche nota come di suffragio attivo e passivo. Il voto femminile era già stato introdotto a partire dal 1901 con determinati requisiti di reddito e dopo alcuni passaggi si completa oggi con l'approvazione del suffragio universale. Mentre nel 1936 viene approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, a cui è riconosciuto il ruolo di istituto di diritto pubblico, trasformandola nella Banca Centrale Italiana. Il Regio Decreto 1067, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 giugno, conferma i ruoli di emissione, valuta e di vigilanza sugli istituti di credito. Pensavo che valutasse qualcosa, ma è la valuta che sarà valutata. Nel 1958, prima udienza a Roma per stabilire se nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno sia un plagio de Il Castello dei Sogni del maestro Antonio De Marco. I giudici aggiornano la seduta per attendere la chiusura del processo a Milano, in cui Modugno ha citato De Marco per diffamazione dopo che le sue affermazioni erano state diffuse sul Corriere della Sera nel marzo scorso. Un'occasione in più magari per ascoltare la canzone. Nel 1961, con la vittoria della Ferrari, si chiude la 29esima edizione della 24 de Le Mans. Al primo posto si classifica la 250 TR1/61 di Olivier Jean de Bien e Phil Hill. Seconda posizione, un'altra Ferrari. Questa volta a bordo ci sono Willy Meres e Mike Parks. Nel 1962 tre detenuti fuggono dal carcere fortezza di Alcatraz, considerato a prova di evasione. John e Clarence Anglin, con Frank Morris, hanno lasciato nei loro letti delle teste finte per farsi credere al proprio posto durante i controlli. 64 anni fa. Abbiamo visto tutti il film. Nel 1963, in segno di protesta contro il governo sudvietnamita di Ngo Dinh Diem, il monaco buddista Quang Duc si suicida in una strada di Saigon. Prima esibizione dal vivo di una 23

Cantante nel 1966 a San Francisco, che risponde al nome di Janis Joplin. Sono 60 anni oggi che si esibisce per la prima volta. 1967, il 24enne Felice Gismondi che vince l'attuale edizione del Giro d'Italia, mentre nel 77 in Italia Amarsi un po' di Lucio Battisti si conferma al primo posto nella classifica dei singoli più venduti per la sesta settimana consecutiva. Negli Stati Uniti d'America arriva in prima posizione I'm Your Boogeyman, dodicesimo singolo del gruppo statunitense KC and the Sunshine Band. E anche Amarsi un po' non ce la facciamo sfuggire, l'ascolteremo più tardi. Nel 1978, per il referendum italiano di ieri su legge reale finanziamento pubblico ai partiti, l'affluenza alle urne è stata dell'81,4%. Nel 1982, dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes del 26 maggio, debutta nelle sale cinematografiche statunitensi il mitico film E.T., l'extraterrestre. Oh, I want to go home. Che carino che è. Steven Spielberg ovviamente è il regista. La pellicola è costata 10 milioni e mezzo di dollari, una sciocchezza considerato il successo che ebbe. Grave perdita per l'Italia politica in questo giorno, quando l'11 giugno del 1984 muore a Padova il segretario generale del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Era stato colpito da emorragia cerebrale durante un comizio il 7 giugno. Aveva 62 anni. 42 anni fa viene a scomparire appunto Berlinguer, che ancora oggi è considerato un grande uomo politico dell'Italia, indipendentemente dalle convinzioni che le persone possono avere. Nel 1987 Margaret Thatcher diventa per la terza volta consecutiva primo ministro del Regno Unito, un evento che non si verificava da 160 anni e che rende la Thatcher la più longeva primo ministro del secolo. Nel 1991, dopo una inattività durata 600 anni, torna a eruttare Pinatubo, di professione fa il vulcano, a circa 90 km da Manila, capitale delle Filippine. Nel 1995, questa volta, gli italiani sono chiamati alle urne per esprimersi su 12 referendum in tema di lavoro, giustizia, commercio e radiotelevisione, ai quesiti per ridurre il numero di reti per singolo editore, le interruzioni dei programmi con la pubblicità e le concentrazioni per la sua vendita. Gli italiani votano no. Sì, invece, alla privatizzazione della RAI. 31 anni fa avviene tutto ciò. Nel 2002, il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente all'italiano Antonio Meucci di essere stato il primo vero inventore del telefono e annulla il brevetto a nome di Graham Bell. Sono 24 anni e la gente continua a dire che è Graham Bell che ha inventato il telefono. Non è vero, è una bugia, è Antonio Meucci, Bell l'ha copiato. Oh, e che... Nel 2018... svolta positiva per la nave Aquarius con 629 migranti a bordo. La Spagna concede lo sbarco dopo il rifiuto delle autorità italiane all'approdo. Raggiungerà Valencia, scortata da navi italiane che garantiranno rifornimenti e assistenza e sulle quali verrà trasbordata una parte dei migranti in vista di un peggioramento meteorologico. La storia più vicina a noi ci insegna invece quanto segue. L'11 giugno del 1603 Champlain esplora per la prima volta una parte del Saguenay, che sappiamo tutti è una bellissima zona. Nel 1636 invece Charles Huot de Montmagny arriva a Quebec. Nel 1936 Louis-Alexandre Taschereau, primo ministro del Quebec, presenta le dimissioni, è incapace di difendere il bilancio del suo partito dopo un'inchiesta su dei conti pubblici. Un altro scandalo. 1936, quindi, è Abelard Godbout che diventa primo ministro al suo posto. Nel 1940 la principessa Giuliana, principessa dei Paesi Bassi, arriva in Canada. Sappiamo che poi partorirà proprio qui in Canada. La figlia Beatrice e Irene verranno più tardi comunque
nel 1945, tra l'altro non ve l'ho detto, ma è con una curiosità, durante il suo soggiorno in Canada Giuliana metterà al mondo, come abbiamo detto, la sua terza figlia Margaret Francisca, che è nata proprio in Canada, ma lascerà il Canada dopo la guerra, ritornerà in patria perché i Paesi Bassi ovviamente erano stati occupati dall'armata tedesca. Una volta la guerra terminata, la famiglia reale e gli olandesi inviano dei tulipani a Ottawa, 120.000 bulbi di tulipani, e ogni anno sappiamo che si perpetua questo rituale, il famoso festival dei tulipani a Ottawa ha origine proprio da ciò. Nel 1945 le elezioni federali portano al potere con una grande maggioranza di 125 seggi William Lyon Mackenzie King, che diventa il nuovo primo ministro, ovviamente a capo del Partito Liberale. 1983 invece Brian Mulroney, che viene nominato capo del Partito Conservatore, sappiamo che poi diventerà anche primo ministro. Nel 1986 Madre Teresa visita il Quebec dopo essersi aggiudicata, tra l'altro nel 79, il premio Nobel per la pace. Prima vittoria in Formula 1 di Jean Alesi nel 1995, bisogna dire che oggi è proprio il compleanno di Jean Alesi, quindi festeggia il suo 31esimo compleanno sul circuito Gilles Villeneuve qui a Montreal, vincendo il Grand Prix a bordo della Ferrari. Bei tempi. Nel 2008 il primo ministro del Canada, Stephen Harper, all'epoca presenta le scuse ufficiali del governo agli ex allievi delle residenze e delle pensioni scolastiche autoctone, o per gli indiani come si chiamavano all'epoca. Nella sua dichiarazione ammette che questa politica di assimilazione ha fatto molto male, ha causato danni importanti alla cultura, alla lingua e ai patrimoni autoctoni. Ricordiamo che sono più di 150.000 bambini che furono praticamente sequestrati dalle loro rispettive famiglie e portati in queste scuole dove hanno subito vari tipi di violenze ed abusi sessuali tra il 1870 e il 1996. E per coloro i quali pensano che sia storia vecchia, non è così. Nel 2021 Maxime Bernier viene arrestato dalla GRC del Manitoba, lui è il capo del Partito Popolare del Canada ed è arrestato perché partecipa a una serie di eventi contro le misure sanitarie del Covid. Altra curiosità, 1638 i gesuiti raccontano un terremoto. Ciò che ufficialmente sarebbe il primo terremoto registrato in Canada, anche perché ovviamente è la prima volta che se ne parla. 1638, con le scosse più importanti nella regione di Trois-Rivières, che fortunatamente non hanno causato né decessi né danni importanti. Il proverbio di oggi dice: siediti lungo la riva del fiume e aspetta. Prima o poi vedrai passare il cadavere del tuo nemico. Comunque, se siete sul Pont Champlain a quest'ora, siete comunque fermi, quindi potete guardare tranquillamente il fiume e aspettare di vedere passare qualcosa. Ed è tutto.

Amarsi un po', Lucio Battisti, stupenda questa canzone. Parliamo adesso di mondiali. E di nuovo, insomma, Shakira conquista ovviamente.

Eh sì, stasera grande attesa per la grande protagonista Shakira di questa apertura, canterà una delle colonne sonore della manifestazione, e attesi per lo show anche artisti come DJ Balvin, Belinda, Leandro Fernandez, Lila, Danny Ocean, Manai e tantissimi altri. Presente anche Andrea Bocelli, sarà il primo dei tre a inaugurare la serata. Insomma, è arrivato finalmente l'11 giugno, cioè oggi, e quindi partono ufficialmente i mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre paesi e per la prima volta in assoluto sono in programma tre cerimonie inaugurali, una in ogni nazione ospitante. Ad aprire le danze sarà lo show del leggendario Stadio Azteca di Città del Messico, che darà il via alla rassegna prima della partita inaugurale tra i padroni di casa del Messico e il Sudafrica. E ovviamente, come avete potuto sentire, la canzone colonna sonora è proprio Dai Dai, così si intitola. Attesi per lo show, come dicevo, tantissimi anche altri artisti. Andrea Bocelli, in un'intervista alla CNN, ha dichiarato: spero che si possa apprezzare un grande calcio, perché quando il calcio è bello e onesto è parte di quella bellezza che salverà il mondo, come diceva Dostoevskij. L'ha dichiarato appunto Andrea Bocelli a poche ore dalla sua performance nella cerimonia di apertura, e quindi insomma noi non possiamo che esserne insomma super orgogliosi, nonostante la grande assenza dell'Italia. Ai noi, che dobbiamo fare, ragazzi? È andata così. Tiferemo per qualcun altro, cioè non è che ci sia tanta alternativa. L'altra alternativa, però un'alternativa c'è, cioè ascoltare bella musica, Andrea Bocelli. Ma la vogliamo mettere un conto in partirò? Secondo me ci sta bene.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 57 85.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Non c'è più niente.

Non c'è più niente da fare, Bobby Solo meraviglioso, un pezzo iconico, più lo ascolto più mi piace. Adesso questa parte della trasmissione la dedichiamo alle canzoni più belle di sempre. Nell'ordine Bobby Solo, Non c'è più niente da fare, e a seguire Equipe 84, Io in mente te, e poi subito dopo I Camaleonti, Quell'attimo in più. Buon ascolto. Apro gli occhi e ti

0: E finisce qui la nostra tripletta di belle, stupende canzoni senza tempo. Spero vi sia piaciuta, perché insomma è bello riascoltare i grandi successi del passato qui insieme in radio, soprattutto canzoni che ci fanno emozionare, soprattutto questa dei Camaleonti, quell'attimo in più pazzesca. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi restate con noi subito dopo Leo Gassman con Girasole. CFMB.
1: Buongiorno, sono Velia, ho fatto vendere il mio bungalow a Joe Magri, sono molto contenta, chiamatele anche voi.
2: Sono Joe Magri della Remax Excellence, se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta, chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505, la mia esperienza è al vostro servizio, estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence, 514-804-2505.
3: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux, des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Junio da Hyundai Gabriel Anjou e le Vedma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, a trazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.

Voglio l'amore, Carla Bruni. Carla Bruni che insomma più di una volta si è cimentata nel ruolo di cantante. Non è la prima volta, l'abbiamo ascoltata qui in diretta. Vi è piaciuta? Un po' particolare, un po' diversa dalla musica che ascoltiamo di solito. Comunque il nostro sistema ce la proponeva e io chi sono per dire di no? No, scherzo, si può dire di no al sistema. Solo che ogni tanto è bello anche ascoltare canzoni che ci sembrano nuove, perché magari le ascoltiamo di meno o poco. Allora, oggi giornata particolarmente uggiosa, ma questo lo sapevamo. Probabilità di rovesci, forse sì, forse no. Quanta umidità c'era sia ieri che oggi, quindi quanta umidità c'è? Cambiamo adesso totalmente argomento. Allora, settimana scorsa si è parlato tanto di questa disgrazia accaduta il weekend, quando c'era quel forte vento, vi ricordate? Una bambina di 3 anni è morta a causa delle ferite riportate dopo essere volata via insieme praticamente al gonfiabile. Beh, poi c'è stato martedì 9 giugno un omaggio alla bambina nella comunità di La Salle e nella comunità italiana, dove si sono riunite al Parc Ouellet per onorare la memoria della piccola Eva, e quindi è stato un momento di raccoglimento e sicuramente di amore e compassione in questa grande comunità, e quindi insomma un pensiero va ad Ava. Noi adesso ci fermiamo, voi ovviamente restate con noi. CFMB.

0: Arrivo, volevo mettere un gingolino carino da cantare insieme. Vediamo se ci riesco.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria, in diretta su CFMB.

Eh beh, promesso, arrivato, eccolo qui, il jinglino nostro, Gianni Bodo, Albi, grazie per averci regalato questo jingle bellissimo che io tengo con tanto affetto e lo metto in onda con altrettanto affetto. 11:49 minuti, so che siete già concentrati sul prossimo pranzo, forse io lo so che tante e tanti di voi l'hanno già pensato stamattina alle 5, lo so perché me lo raccontate. Intanto vi dico che nella prossima ora facciamo il sorteggio dei vincitori per andare a vedere lo spettacolo offerto da Casa d'Italia al Centro Leonardo da Vinci, uno spettacolo teatrale che avrà luogo stasera al Centro Leonardo da Vinci alle ore 20. Potete vincere due coppie di biglietti, basta scrivere un'email appunto al nostro indirizzo di posta elettronica, e poi nella prossima ora facciamo il sorteggio. Questo cosa vuol dire? Che ci dovete inviare le mail adesso, perché poi io faccio il sorteggio, dopodiché non si può più partecipare. L'appuntamento è per stasera, dopo diamo i nomi dei vincitori o delle vincitrici e poi basta presentarsi al bancone di, insomma, poi vi do tutte le indicazioni. Comunque, ecco appunto, inviateci adesso le vostre mail per partecipare al sorteggio. È solo un sorteggio, quindi basta scrivere nell'email oggetto spettacolo, nome, cognome, numero di telefono, così vi possiamo raggiungere. Noi intanto continuiamo ovviamente con la musica che tanto ci appassiona, tra cui ovviamente l'immancabile Daniele Silvestri insieme a Fulminacci. Quando Fulminacci ancora non lo conoscevamo per la sua canzone del festival.

0: Elettroshock, Mattia Bazzara in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi fino alle 13, meteo permettendo. No dai, scherzo, tanto noi siamo al coperto, quindi va bene così, per dirla come la direbbe Vasco Rossi. Oggi giornata prevalentemente nuvolosa, potrebbe piovere nel tardo pomeriggio. Massima di oggi 29 gradi, minima di 21. Domani invece venerdì 12 giugno. Cosa succede domani? Intanto domani noi ci troviamo al buon pomeriggio dalle 15 alle 18. Per quanto riguarda il meteo, giornata nuvolosa con probabilità di pioggia, sempre nel tardo pomeriggio. 20 fino a 20 km orari, massima prevista per domani in aumento, quindi a 30 gradi, minima invece di 17. Sabato ci aspetta una giornata soleggiata con una massima di 28 e una minima di 18, nisba nada per domenica, nada e infatti pioverà. La minima sarà di 16, la massima di 25. E vabbè, ci godremo quest'altra giornata uggiosa battezzata dalla pioggia. Che dobbiamo fare? Non è che abbiamo tanta scelta. Noi siamo pronti per entrare nella nuova ora insieme con Ragazza Sola, Annalisa, sempre in diretta qui sulle onde di CFMB 1280. È mezzogiorno in punto.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: I nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio che data è oggi? L'11 giugno, voilà, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia ragazzi, io ve lo dico, dovrei cominciare a dormire un po' la notte, forse aiuterebbe. Andiamo adesso a vedere ciò che riserva la giornata di oggi per tutti i segni dello zodiaco. Inizio con l'Ariete. Ancora molta spinta, ma anche poca tolleranza. Luna nel segno vi accende, Mercurio in quadratura vi fa rispondere prima di aver ascoltato e questo può costare caro. Nel lavoro controllate appuntamenti, nomi, cifre, messaggi. Una svista oggi diventa discussione. Sul piano fisico servono movimento e scarico nervoso. Toro, serve misura. Marte nel segno vi dà energia ma anche una certa durezza nei toni. Mercurio aiuta a chiarire questioni pratiche, appuntamenti, firme e richieste familiari. Giove invece apre margini interessanti soprattutto nei contatti e nei soldi, purché non vi irrigidiate per orgoglio. Gemelli, la luna amica tiene alto il ritmo e porta contatti utili, risposte veloci, collaborazioni più sciolte. Sole nel segno vi rende presenti e convincenti, soprattutto se dovete parlare, proporre, trattare. Nel lavoro potete chiudere una conversazione rimasta sospesa o rimettere ordine in una scelta. In amore funziona la complicità. Cancro, Luna e Saturno.

Inquadratura rende una giornata faticosa con doveri, ostacoli e qualche risposta secca da gestire. Mercurio nel segno vi mantiene lucidi, ma non dovete spiegare ogni cosa tre volte. Nel lavoro servono priorità e distacco. In coppia niente salvataggi, presenza sì, ma maternage no. Che è il maternage? Non conosco. Leone, buone prospettive in questa giornata, purché non corriate più del necessario. Marte in quadratura però vi rende insofferenti a ogni orientamento, anzi no, a ogni rallentamento. In ambito sentimentale il clima migliora se lasciate spazio all'altra persona. Non tutto deve avere il vostro marchio di fabbrica. Vergine, il punto forte siete voi quando restate concreti. Marte favorevole sostiene il ritmo, corpo e decisioni pratiche. Mercurio favorevole aiuta colloqui, firme risposte e richieste ben formulate. Il sole contro crea ancora qualche inciampo con tempi, capi o impegni poco chiari. Evitate di correggere tutti in tempo reale. Bilancia, giornata da chiudere con più decisione. La luna in opposizione continua a evidenziare squilibri nei rapporti, mentre Mercurio e Venere contro disturbano accordi, intesa e clima familiare. Nel lavoro non rimandate una risposta solo per evitare attriti. Meglio un chiarimento secco che una settimana di musi educati. Scorpione, il cielo vi dà lucidità e margine, ma non vi regala pazienza. Mercurio favorevole vi aiuta nel lavoro e nelle trattative. Giove amico può portare una soluzione economica o un appoggio insperato. Marte in opposizione rende la coppia reattiva. Desiderio sì, polemica anche. Scegliete voi quale dei due conviene alimentare. Sagittario, la luna dalla vostra sostiene iniziative, spostamenti, telefonate e piccole vittorie pratiche. Il sole in opposizione porta però confronti diretti con chi pretende risposte immediate. In coppia c'è margine per recuperare intesa, purché non trasformiate ogni richiesta in una limitazione della vostra libertà. Capricorno, ancora luna in quadratura, quindi pazienza corta e casa più pesante del previsto. Mercurio in opposizione rende difficili chiarimenti e accordi. Saturno invece vi ricorda scadenze, doveri e limiti fisici. Giornata da agenda stretta e parole contate. In amore meglio poche richieste precise che un elenco infinito di lamentele. Acquario, la luna dalla vostra chiude bene questa fase con notizie, contatti e collaborazioni da sfruttare subito. Sole favorevole sostiene visibilità e iniziative. Saturno amico dà solidità alle scelte pratiche. Marte in quadratura disturba la calma domestica. Non risolvete tutto con una battuta fredda. Pesci, la giornata chiede ritmo, ordine e un minimo di selezione. Marte favorevole vi dà energia fisica e capacità di reazione. Venere dalla vostra aiuta contatto, fascino e intesa. Il sole in quadratura può farvi accumulare stanchezza o perdere il filo tra troppe richieste. Sul lavoro chiudete il necessario.

Indimenticabile sotto questo sole, Francesco Vaccini, Ladri di biciclette. Quante estati abbiamo vissuto con questa colonna sonora bellissima, noi l'abbiamo riascoltata volentieri, ci siamo già sentiti in piena vibe estiva grazie a questa canzone che risale proprio al 1990, anche un bel periodo storico se vogliamo, perché quando è passato probabilmente è sempre meglio del presente, così l'abbiamo un po' come si dice, elevato, ecco, l'abbiamo messo su un piedistallo e vabbè, del resto erano i mitici anni 90. Questa canzone non a caso vinse il Festival Bar del 1990 ed è stato il quarto singolo più venduto di quell'anno, ma devo dire che ancora adesso ci piace sempre riascoltarlo, perché no? Allora, abbiamo pronti per voi un altro brano indimenticabile, facciamo un ulteriore salto indietro, torna per noi Peppino Di Capri con il

0: Seguici online su cfmb.ca. Bonanza
1: Lali. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
1: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Camonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

ricevuto tutti i vostri messaggi. Allora, so che qualcuno oggi si è arrabbiato perché abbiamo fatto il segmento col nostro Silvio legato all'attualità e che non c'erano canzoni in quel frangente. Ma ve lo spiego, è perché in realtà in quel frangente noi raccontiamo l'attualità, poi mettiamo le più belle canzoni del momento e le più belle canzoni del passato. Quindi mi dispiace per il signore che era in macchina, che voleva ascoltare più musica, ma ecco, quel segmento c'è il martedì, il mercoledì, il giovedì e ce la prendiamo per chiacchierare un po'. Detto questo, intanto vi ringrazio per coloro i quali ci stanno scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica per partecipare al concorso e provare a vincere biglietti per andare a vedere stasera al Centro Leonardo da Vinci uno spettacolo teatrale. Continuate a scriverci perché poi alle 12:45 facciamo il sorteggio. Intanto vi sto ascoltando, ho ascoltato anche messaggi di chi ha richiesto delle canzoni. Allora, adesso le mettiamo le vostre, provo a contattarvi così le ascoltiamo insieme. Intanto vi posso dire che il prossimo brano secondo me vi piacerà molto, Riccardo Cocciante, Un nuovo amico.

Samaritana, brano di Adriano Celentano, lo ha scelto per noi oggi il signor Carlo, che ringrazio davvero. Poi ho provato a contattare anche il nostro Guido, che voleva fare gli auguri al figlio Davide. Caro Guido, ti ho chiamato per dedicargli la canzone, ma non ti ho trovato. Magari proviamo a rifarci in un altro momento. Intanto vi posso dire di inviarci adesso le vostre email per vincere i biglietti per stasera al Centro Leonardo da Vinci, perché poi fra un po' facciamo il sorteggio. Intanto ci spetta un'altra, intanto incredibile artista come Gianna Nannini, non ce n'è, nostra storia.

0: non la voglio vedere.
1: Meno male che abbiamo delle ascoltatrici così fantastiche come Maria, buongiorno.
2: Ciao.
1: Cara Maria, sei emozionata per stasera?
2: Sì, sono un po' emozionata, sono pronta.
1: Perché tu sei una delle protagoniste e delle cucitrici di stasera.
2: Sì, sono io, mi chiamo Maria, senza il cognome, ma facciamo parte di questo gruppo che io nemmeno lo sapevo. E adesso che ho scoperto tutto sono contentissima.
1: Perché siete in tantissime Allianz
2: siamo
1: Donne.
2: Sì, no, ma rappresentiamo tutte le donne che quando sono venute dall'Italia come me non sapevano niente, né la lingua, né i lavori.
1: Eppure avete fatto la storia.
2: Anche come ci siamo evolute, come viviamo.
1: Eppure avete fatto la storia del Canada e del Quebec. La mostra si chiama Le Cucitrici, le voci delle sarte italiane di Montreal e tu sei una di loro.
2: Sì, io sono una di loro grazie a Ivana, che lei ha dato il mio nome alla signora Giulia che mi ha intervistato.
1: Sì, bellissima intervista, peraltro, ed è stasera l'evento, è organizzato da Allianz Donne, quindi tu hai ancora la tua macchina da cucire.
2: Sì, è la fotografa, ma ha fatto una foto vicino alla mia macchina, che io poi sono più una che faccio il ritocco ai vestiti, non sono una sarta finita, ma faccio sempre parte, ho fatto i campioni, tante cose, allora me ne intendo un po'.
1: Ma tu ancora lavori?
2: Sì, il lavoro per me è una terapia, Vittoria. Io metto pietrine, faccio braccialetto, faccio un sacco di cose perché mi piace tanto.
1: Questo è bellissimo.
2: Quando voglio stare bene devo cucire, devo fare braccialetto, orecchini. La mia terapia, ti giuro che mi sento benissimo. Io quando andavo a lavorare sempre contentissima. Perché se ti piace il lavoro è così.
1: E questa è una grande realtà. Senti, com'erano quegli anni? Era dura lavorare, era dura lavorare in quel periodo o... Com'era?
2: Sì, ma poi dopo è diventato, a me piaceva tanto, l'imbianco quei giorni, eravamo contenti, non c'erano ancora i telefonini, ancora allora si ascoltava la radio, eravamo contenti, ci volevamo bene, scherzavamo.
1: E poi secondo te cos'è cambiato? Secondo te poi cos'è cambiato?
2: È cambiato che adesso, specialmente con tutte queste le nuove tecnologie, non c'è più tanta umanità come prima, c'era più storellanza, c'era un po' più di tutto prima.
1: E quindi è quella la cosa che ti manca?
2: Ci volevamo più bene. Io sono rimasta ancora così perché se posso aiuto tutti, sono molto, mi faccio coinvolgere, ma... I rapporti umani sono la cosa più bella al mondo.
1: Certo, assolutamente, sono d'accordo.
2: Dal vivo, perché non senti col telefonino, no, con i messaggini, tu non senti l'umore della persona, non senti come la persona ti parla.
1: No, è diverso dall'incontrarsi. È diverso dall'incontrarsi in persona. È diverso, infatti, in persona è tutta un'altra cosa.
2: I ragazzi di oggi perderanno tante cose, poverini loro.
1: Comunque, senti, e quindi tu ricordavi la sorellanza, il piacere di andare a lavorare, ma com'erano quegli inverni? Erano ancora più duri di adesso?
2: Quell'inverno quando io sono arrivato c'era tanta neve, mica come adesso. Era tutto più difficile, però come ti ho detto, quando uno è più giovane, anche le cose difficili le superi facilmente.
1: È vero.
2: Io veramente dovunque sono andato ho lavorato contento, ho fatto sempre amicizie con tutti, non mi posso lamentare, anzi sono italiana ma ringrazio il Canada che ci vivo e ci vivo bene.
1: Assolutamente perché è il nostro paese di adozione insomma, quindi stasera c'è questa serata
2: stasera
1: dedicata a voi, alla vostra storia.
2: Così poi ci incontriamo con le altre cucitrici. È una bella cosa.
1: Di solito vi vedete, a prescindere da questo evento, vi capita di incontrarvi?
2: Io non conosco nessuno, non so esattamente chi c'è, può darsi pure che conoscerò qualche signora, ma fino ad oggi non sapevo niente che ce n'erano altre 29, ero all'oscuro di tutto.
1: No, dico, ma con le tue vecchie colleghe hai ancora rapporti?
2: Sì, sono rimasto con chi sono rimasta amica, che ci vediamo ogni tanto, ce n'è una che abita pure qui vicino a me, che la portava sempre in macchina con me, però non è come quando lavori insieme.
1: No, è diverso,
2: è
1: finita
2: cosa.
1: Un'epoca.
2: Ci vediamo, ma poi non è facile.
1: No, è vero.
2: La vita è fatta a periodi, Vittoria.
1: Brava, è fatta a periodi e a epoche.
2: Periodi belli che sembra che non finiscono mai e poi finiscono, e poi ne ricomincia un altro e finisce pure l'altro.
1: È vero, hai assolutamente ragione, stasera si omaggia un'epoca e delle donne straordinarie che hanno fatto la storia del Canada, del Quebec e di Montreal. Cara Maria, io ti ringrazio per aver chiamato.
2: Grazie a te e auguri a tutte le signore che appartengono al gruppo stasera e grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno donato.
1: Assolutamente, grazie ancora, un abbraccio a te.
2: Ciao Vittoria,
1: ciao.
2: Grazie a te e metti una bella canzone per noi.
1: Ci proviamo, sarà
2: ciao,
1: fatto.
2: Cara.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: siamo arrivati al termine di questa puntata. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi. Io vi aspetto domani al buon pomeriggio dalle 15. Oggi al buon pomeriggio c'è lei, l'unica, inimitabile, Ivana Bombardieri. Grazie ancora per l'ascolto, la vincitrice dei biglietti e la nostra Teresa. Complimenti davvero. Noi ci sentiamo domani. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, portando quello principale sui depositi al 2,25%. La decisione è ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dal conflitto in Iran.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Con Netanyahu e Donald Trump.
2: Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata. Vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra.
1: Montecitorio con Jacopo Teodoro, Federica Ionta, GR1.
3: Nel dibattito d'aula la difesa della Premier da parte di tutto il centrodestra, parole inaccettabili per Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia chiede la sospensione del 5 Stelle Francesco Silvestri, livello infimo per Mara Carfagna, noi moderati. Forza Italia poi sottolinea il sì alle sanzioni per Ben Gvir e i coloni israeliani. Dalle opposizioni Silvestri precisa nessun sessismo ma un'accusa di sudditanza politica, quindi Giuseppe Conte accusa la Presidente del Consiglio di fuggire dai vertici internazionali come Schettino, mentre la leader del PD di Schlein attacca sull'economia, basta bugie, la produzione industriale cala da 35 mesi e abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa. Olimpiadi Milano Cortina, indagata dalla procura di Belluno la dirigente del Ministero dei Trasporti Elisabetta Pellegrini, braccio destro del ministro Matteo Salvini, l'inchiesta riguarda presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabina via Cortina d'Ampezzo, salgono così a 4 le persone indagate per turbativa d'asta, tra cui l'AD di Società Infrastrutture Milano Cortina, Fabio Massimo Saldini. La dignità umana non ha passaporto, Leone XIV in Spagna, nella costa del sud, dell'isola Gran Canaria, noto come il molo della vergogna, approdo dei migranti della rotta atlantica, il forte appello del Papa, il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza. Per l'Europa che non può proclamare la dignità e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi, per la comunità internazionale chiamata a una cooperazione efficace per Ora il conflitto in Medio Oriente, non si fermano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz, mentre Trump minaccia colpiremo senza pietà e tuttavia si continua a cercare una via negoziale, ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
4: Stanotte torneremo a colpire duramente l'Iran e presto prenderemo anche l'isola del petrolio, quella di Karg, annunciato poco fa il presidente americano Trump, aggiungendo che i colloqui proseguono con Washington, non c'è nessuna trattativa in corso, afferma invece l'agenzia iraniana Fars vicina ai Pasdaran che anzi riporta che Teheran manterrà ferme le proprie posizioni finché gli Stati Uniti non le accetteranno. Intanto il regime iraniano annuncia anche di aver completamente chiuso lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Golfo Persico di nuovo in fiamme. Nella notte gli Stati Uniti hanno bombardato ancora il sud dell'Iran, soprattutto installazioni militari e il porto di Bandar Abbas nello stretto. Obiettivo della pressione militare americana costringere l'Iran a raggiungere un'intesa. Una cinquantina i missili Tomahawk lanciati, i Pasdaran hanno attaccato le basi militari degli Stati Uniti nei paesi alleati dell'area rivendicando di aver centrato la base Giordana di Azara. Il governo di Amman ha dichiarato di aver intercettato una ventina di missili iraniani.
3: Le autorità israeliane hanno negato l'ingresso nel paese a una giornalista francese di Radio France, Alice Frossard, questo è il suo nome, copre il conflitto israelo-palestinese da molti anni, proteste da parte dell'emittente d'Oltralpe che parla di violazione della libertà di stampa. È la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
5: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
6: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
5: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
6: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
5: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
6: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
5: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280. Ciao Mario, come stai?
2: Bene, grazie.
3: Allora, cosa ci hai preparato per oggi? Cominciamo subito con la prima scaletta musicale.
2: Sì.
3: E andiamo con Massimo Ranieri.
2: Con Se bruciasse la città.
3: Marie Laforêt.
2: La vendemmia dell'amore.
3: Georges Moustaki.
2: Con Lo straniero.
3: E le Riccardine.
2: Sole, mare, luna, bailando e sogno d'estate. A tutti buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.
1: Con questa faccia da...

0: Sulle onde di CFB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale. Al microfono Mario Liperi
1: e Roberto Lantucci. A seguire adesso sarà Julio Iglesias che ci canta
0: Chi è stato?
1: Helen Fisher e Eros Ramazzotti.
0: Per il resto tutto bene?
1: Jack Jezero
0: con una mazurka tra veglia e sonno
1: e Albano e Romina Power
0: Donna per amore.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della Boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre, con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica, adesso con Giuliana Valci,
0: Amore mi manchi,
1: Claudio Villa,
0: La Paloma,
1: I Collage,
0: Due ragazzi nel sole
1: e Sergio Mauri
0: con la canzone di Rocco Granata, Marina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Siamo in onda con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liberi
1: e Roberto Rantucci.
0: Ed ora torniamo alla musica
1: con Tequila e Montepulciano Band
0: con un medley, una spina, una rosa, una Leia Torricelli
1: e Sabrina Salvestrin,
0: Stella Alpina.
1: Buon ascolto.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, ma abbiamo tempo ancora per un'ultima canzone. Allora, cosa ci fai ascoltare come ultima canzone?
1: Un strumentale con l'orchestra di James Last, Anna.
0: Ok, molto bella.
1: Anche per oggi è tutto, grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di giornata da Mario Lipari
0: e Roberto Rantucci. Alla settimana prossima, ciao!
1: Arrivederci!
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Buon pomeriggio a tutti. Oggi 11 giugno il mondo del calcio ha gli occhi puntati sul match inaugurale della Coppa del Mondo FIFA 2026 che vede affrontarsi il Messico e il Sudafrica nello storico stadio Azteca di Città del Messico. E questo è un curioso ritorno al passato perché le stesse due nazionali si erano affrontate nella partita inaugurale dei mondiali del 2010 in Sudafrica. Oltre a loro scenderanno in campo presso lo stadio Guadalajara, la Corea del Sud e Cechia. Sono in tutto 48 le squadre che partecipano a questo torneo, 104 le partite che saranno disputate in ben 16 città tra Canada, Messico e Stati Uniti. Purtroppo l'Italia non fa parte di questo mondiale e noi ci auguriamo di cuore che sarà presente nel prossimo, quello del 2030. Domani sarà la volta del Canada che scenderà in campo al Toronto Stadium contro la Bosnia Erzegovina, mentre gli Stati Uniti incontreranno il Paraguay al Los Angeles Stadium. Mentre milioni di tifosi dunque sono pronti a vivere le emozioni di questo straordinario torneo, noi continueremo ad accompagnarvi con tanta musica, informazioni, curiosità. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul 1280, la frequenza del vostro cuore. In sala regia abbiamo Océane Brisbois-Boudry. Siamo pronti a farvi ascoltare la prossima canzone. Dopo avervi parlato dei mondiali di calcio, non potevamo che scegliere l'inno di questo mondiale interpretato da Shakira. Dai dai!

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Gli Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514-654-4630.
5: Salve, il Patronato Enasco propone due conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'income tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 50 41 e Rivière des Prairies 494 6902.

0: È il momento del taccuino sociale e cediamo il microfono a Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
0: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16, dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
3: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Doversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Doversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
4: Piccolo spazio, pubblicità.
5: Ah, tutto
4: tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
5: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
4: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
5: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove venite a fare una valutazione gratuita.
4: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
5: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
4: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
6: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
7: CFMB. Diamo ora uno sguardo al bollettino meteorologico. Cielo variabile oggi a Montreal con una massima di 29 gradi. All'esterno dei nostri studi la temperatura è di 27. Il tasso di umidità è del 73%. Domani più o meno stesso bollettino meteorologico con una massima di 30 gradi. Sabato soleggiato e una massima di 28. Il tramonto è previsto per le 20:43. E adesso vi proponiamo un incontro tra due autentici giganti della musica italiana, Mina e Adriano Celentano. Il brano si intitola Eva ed è tratto dall'album evento Mina Celentano, che è stato pubblicato nel 1998 ed è diventato uno dei più grandi successi discografici della musica italiana. Quindi in questa canzone le straordinarie personalità artistiche di Mina e Celentano si fondono alla perfezione. Ascoltiamoli.

0: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
1: È giunto il momento di collegarci telefonicamente con la sede del CRAIC situata al 671 della via Ogilvy, dove ci aspetta Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio!
2: Ciao Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo qui nella sede del CRAIC perché martedì c'è il famoso pranzo di Marisa, il pranzo per le persone che sono rimaste sole. Ogni martedì tra le 20 e le 30 persone vengono qui al CRAIC per mangiare, per condividere insieme in pasto, ed ho il piacere qui di avere al microfono di CFMB alcune delle persone che partecipano al pranzo. Iniziamo da Maria. Maria, buongiorno. Allora, come stai?
3: Maria Vincelli.
2: Sì, come ti trovi a pranzo di Marisa?
3: Molto, 40 anni fa.
2: 40 anni fa? Ma no, 40 anni non c'era il pranzo di Marisa.
3: 40 anni.
2: 40 anni, ma tu 40 anni...
3: Con Marisa.
2: Con Marisa Ferretti Barte, ma tu da 40 anni che conosci Marisa?
3: Non l'ho lasciato mai.
2: D'accordo, va bene. Insieme a Maria c'è la figlia, Maria Antonietta. Maria, come ti trovi al pranzo di Marisa?
4: Benissimo, benissimo. E ringraziamo a Marisa che ha fatto questa
2: creato questa bella occasione per ritrovarsi insieme.
4: Questa bella occasione per avere il posto per le persone che sono sole.
2: D'accordo.
4: Va bene.
2: Grazie Maria. Da questa parte del tavolo abbiamo Angelo e Antonietta. Angelo, cosa ci vuoi dire del pranzo di Marisa?
5: Buongiorno, io ho cominciato quest'anno a venire e mi vengo ogni settimana perché mangio bene, la gente è divertente e... Ecco, ho conosciuto Marisa molti anni fa quando avevamo 22-23 anni. Poi, allora, per me è come un ricordo venire qui e ricordare quando abbiamo lavorato insieme alla Casa d'Italia. E, mi sento molto bene quando vengo qui perché tutte le persone, tutte gentile e non so come ringraziare la CRAIC che fanno questo pranzo di Marisa per farci mangiare e eliminare la solitudine.
2: D'accordo, grazie Angelo. Insieme ad Angelo c'è anche Antonietta. Antonietta,
6: sì, allora, buongiorno a tutti.
2: Come lo trovi questo pranzo di Marisa?
6: Veramente bellissimo, la gente sono molto accogliente. Sono un po' di tempo che io ho mancato perché ho venuta qualche volta prima, ma oggi ho ritornata. Allora la gente sono veramente accogliente, molto, il mangiare favoloso.
2: Magnifico,
6: grazie
2: Antonietta. Allora abbiamo qui Anna Maria, cosa ci vuoi dire del pranzo di Marisa?
7: Mi sento molto contenta, molto buono veramente, e mi fa un grande piacere venire qua veramente con voi per godermi un po' la vita, veramente, grazie.
2: D'accordo, allora qui abbiamo anche la nostra guida, Guida Petruccelli, che è anche presidente del Club
8: Santa Rita.
2: Guida, come ti trovi a pranzo di Marisa?
8: Io mi trovo benissimo. Non vedo l'ora che arriva sempre lo martedì per venire qua, per lo pranzo, per tutta questa bella amica che ho qua. Siamo come una famiglia, veramente. Grazie alla nostra sanatrice che ha creato tutto questo, perché questo che lei ha creato a noi ci tiene tutti attivi, se noi eravamo già tutti partiti a quell'altra parte.
2: Tutti partiti,
8: sì, sì.
2: Grazie. Per un lungo viaggio.
8: Sì, lei è materno alla nostra senatrice.
2: Grazie Guida. E abbiamo Rosaria, allora, giusto?
9: Sì, buongiorno, io sono da poco, Rosario, che sono venuta, sì. Mi piace veramente tanto. E mi ha fatto ricordare Marisa perché era una brava donna, ci faceva ridere, ci accontentava di tutto quello che ci voleva.
2: Benissimo, ma allora, del pranzo da te cos'è che ti piace di più? La pasta,
9: ma è tutto,
2: la carne,
9: buono, è tutto buono,
2: tutto buono.
9: Tutto quello che si fa alla casa nostra si fa pure qua, allora, okay, allora si mangia bene.
2: Dobbiamo fare
9: bene.
2: I complimenti alla ai nostri chef,
9: ai chef,
2: alla
9: cuoca, cuoca.
2: Maria,
9: sì,
2: e a Luigi,
9: sì,
2: che l'aiuta.
9: Sì, sì, questo sì, a tutti quanti. Quello che aiuta nella cucina, e allora quelli vogliono mangiare che hanno fame, vedi?
2: ma tra poco arriva, adesso stanno aspettando. Speriamo che non si mangiano il microfono.
9: Sì, sì, bene.
2: Allora, da questa parte abbiamo.
10: Ciao, io sono Pierpaolo, sono qui per parlare, per praticare un po' l'italiano con il gruppo di qui. E Maria fa veramente della buona cucina e sono molto contento di essere con voi dopo un anno. E veramente è qualcosa che non voglio mancare per me.
2: Pierpaolo, non è che sei ingrassato con il pranzo di Marisa, no?
10: non lo so, sì, ho preso un po' di peso.
2: è comunque un pranzo equilibrato, quello del pranzo di Marisa.
10: Grazie
2: Pierpaolo, grazie. Allora cambiamo, andiamo da questa parte del tavolo dove troviamo le signore Lina e Maria. Lina e Maria, allora, cosa mi potete dire del pranzo di Marisa?
11: Io penso che Marisa ha fatto una buona scelta a fondare questo locale dove noi anziani possiamo passare poche ore insieme a discutere e a torcere la depressione. È un'opera molto buona.
2: Allora, viva la compagnia e viva Marisa che ha fondato.
11: E viva questa. Marisa Abate e tutto il staff.
2: Grazie, grazie.
11: Prego.
2: Grazie. Lina e Maria, che si
12: chiamano. Io sono Maria
2: dire?
12: Venditelli.
2: Sì.
12: Io ho conosciuto la signora Abate tanti anni fa.
2: Sì.
12: E quando lei faceva le feste mi chiamava, perché io sono della Ferramenta Dante.
2: Sì.
12: E lei mi diceva: Maria, mi servono dei regalini per il sorteggio. Diceva: però me li devi anche portare, eh. Io dicevo: non aver paura. Ci è rimasto ricordi bellissimi, ci ha trasmesso l'amore a tutti noi anziani.
2: Che bello, bello.
12: Quello sì.
2: Queste delle belle
12: e me la ricordo
2: parole.
12: Caramente, con grande grande affetto.
2: Grazie, grazie. Prego. Maria e Luigina, ci vuoi dire qualcosa del pranzo di Marisa? No, però ti piace il pranzo, ti trovi bene il martedì?
11: Io mi trovo bene, sono contenta e ringrazio sempre la signora Marisa che ha fatto questo.
2: Sì,
11: per
2: magnifico.
11: Tutti, per tutti.
2: Grazie, grazie Luigina. Allora qui abbiamo Costanzo. Costanzo, ti piace il pranzo?
13: Sicuro, per me il pranzo di Mondria, voglio dire, Ivana Bombardieri, amica mia,
2: sì.
13: Mi chiama Elvis Presley, buongiorno, un re del rock and roll, qua è numero uno. Tutti amici miei.
2: Ma soprattutto
13: qua.
2: Qual è la tua canzone preferita? Gigi L'Amoroso, se non sbaglio.
13: No, ti amo.
2: Ah, ti amo, ecco.
13: Ti amo. Ecco. Oh, you lonesome tonight. Ivana, ti voglio bene come una sorella.
2: Ecco, come vedete c'è anche il buon umore, oltre all'ottimo pasto al pranzo di Marisa. Da questa parte abbiamo Rocco e Ida. Cosa ci potete dire, Rocco e Ida?
14: Che è tutto buono, tutto bello.
15: Ringrazio a tutti quanti.
14: Fammi cantare una bella canzone.
2: E dai, Ida, canta.
15: E un buono pranzo, signora Marisa.
2: Ecco, ma allora anche Ida ci vuole cantare qualcosa. Dai, Ida.
14: Mamma, sono tante felice.
15: Mamma.
2: Dai, canta.
14: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per te.
2: Ok, grazie, grazie Ida per questo contributo musicale. E qui abbiamo, ma il tempo sta per scadere, allora qui abbiamo Giuseppe e Liliana. Annunziata, cosa volete dire del pranzo di Marisa?
16: Io dico che questa organizzazione è formidabile grazie alla nostra Marisa. Benissimo.
17: Anche se non è qui con noi, e sarà sempre tra noi.
2: Bravo. Magnifico, grazie, grazie. Giuseppe, vuoi un saluto?
15: Siamo sempre in compagnia, a me piace la compagnia.
2: Certo, la compagnia, un buon pasto. Benissimo, allora io ringrazio tutti quanti per questo bel contributo e naturalmente ringrazio anche le Repos San François d'Assise, senza il quale questa trasmissione non sarebbe possibile, e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!
1: Ringrazio Fabrizio e tutti i suoi ospiti, tra cui il popolare Elvis Italiano. Ricambio con affetto i suoi saluti e mando a tutti gli amici del CRAIC un abbraccio virtuale. Buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
0: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint François d'Assise.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

Oggi, sotto il cielo di Napoli, ho pensato di proporvi una novità discografica e una canzone che continua a emozionare generazioni di ascoltatori proprio grazie all'interpretazione magistrale di due grandi artisti. Ma partiamo con la novità discografica. Si intitola Claudia ed è il nuovo singolo di Tommaso Primo e Andrea Sannino. Si tratta di una ballata mediterranea molto intensa che celebra una lunga amicizia artistica tra queste due voci tra le più apprezzate della scena musicale napoletana. Il brano racconta la storia di una giovane donna che dietro un'apparente leggerezza nasconde fragilità, sogni e malinconie. Il secondo invece è Con me, un brano straordinario che unisce, come dicevo, due interpreti d'eccezione, Roberto Murolo, autentica leggenda della canzone napoletana, e Mia Martini, una delle voci più intense e amate della musica italiana. È stato scritto da Enzo Gragnaniello ed è un dialogo musicale carico di sentimento dove la tradizione napoletana incontra una sensibilità moderna e universale. Ascoltiamoli insieme.

0: per Marcella Gorgia vi hanno presentato
1: Sotto il cielo di Napoli.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Da Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, giugno è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe aux Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington. Ma dopo gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran delle scorse ore, Trump torna a minacciare nuovi bombardamenti a ponti e centrali elettriche. L'ONU invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra Israele ed Hezbollah. Sempre più drammatica la situazione nel sud del paese. Secondo fonti sanitarie sono 14 le persone uccise oggi dai raid israeliani ancora in corso. Colpito nelle ultime ore anche il centro della città costiera di Sidone. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa post consiglio ha spiegato che il provvedimento disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. E ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, avvio in calo per Wall Street dopo il dato sull'inflazione del mese di maggio che è salito al massimo degli ultimi tre anni, il più 4,2% la variazione sull'anno precedente. Il Dow Jones cede insieme al Nasdaq lo 0,35%, si indeboliscono anche gli indici europei dove resta molto alta la volatilità. Londra in questo momento insieme a Milano guadagna un risicato.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta, perché riduce le prospettive di crescita, e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
2: Cronaca: è stato assolto l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 68enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo 2 anni di indagini e 7 mesi di udienze, si riparte da zero.
3: Luis da Silva in un luogo protetto per riposare e tornare alla normalità. 2 gli anni trascorsi in carcere. Nella notte la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini, tra gli applausi dei suoi familiari. La moglie Valeria Bartolucci lo ha raggiunto.
4: Lo sto andando a trovare. Ho dormito le 2 ore più belle e più intense degli ultimi 3 anni.
3: La procura farà appello contro la decisione della Corte. È convinta che il 36enne senegalese abbia ucciso la 78enne Pierina Paganelli per timore che rivelasse la relazione clandestina che aveva con la nuora Manuela Bianchi. Un rapporto noto a tutti, erano dirimpettai nella stessa palazzina in via dei Ciclamini, dove 3 anni fa è avvenuto l'omicidio. L'anziana donna fu uccisa con 29 coltellate in garage, di ritorno da un incontro di preghiera con un gruppo di testimoni di Geova. Un processo indiziario, secondo la difesa del senegalese. Determinanti la mancanza di tracce di DNA dell'uomo sul corpo della vittima, l'arma del delitto mai trovata, l'assenza di testimoni attendibili. Tutto da rifare dopo più di 2 anni di indagini e 7 mesi di udienze. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: L'ONU, tramite l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere profondamente l'applicazione della loro politica migratoria nel quadro della Coppa del Mondo di calcio. Diversi membri di delegazioni sportive hanno avuto problemi di ingresso nel paese. Un arbitro somalo è stato respinto, un calciatore iracheno trattenuto per ore e alcuni accompagnatori della nazionale iraniana non hanno ottenuto il visto. La FIFA ha precisato di non avere alcun ruolo nelle procedure di immigrazione del paese ospitante. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre alle 17.
5: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,62, mentre il dollaro americano è scambiato a 1,40.
6: Previsioni del tempo.
5: Cielo variabile con annuvolamenti progressivi nel corso della serata e possibilità di temporali, minima questa notte 21 gradi. Ancora alternanza di sole e nuvole domani, con possibilità di precipitazioni nel corso del tardo pomeriggio, e una massima di 30 gradi. La temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 28 gradi, il tasso di umidità è del 71%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:43.

Proseguiamo il nostro viaggio nella grande musica italiana con una canzone che ha lasciato un segno profondo nel cuore del pubblico. Si intitola L'ultima poesia. Cantano Marcella e Gianni Bella.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buon Giorgio, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Pesche gialle, $1.99 la libbra. Salsicce, dolce o piccante, $4.99 la libbra. Prosciutto Galbani, 6 da 20 once, $13.99. Pelati Orgoglio, 6 da 20 once, $13.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Benissimo, allora siamo pronti con la canzone Venere Marte, cantano Takagi e Ketra, Marco Mengoni e Fra Quintale.

0: pubblicità.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
3: tentacoli di polpo a 12,99 la libbra, gamberi dall'Argentina facili da pulire 2 libbre a 24,99, passata di pomodoro San Marzano 660 ml cassa da 6 a 12,99, cotolette di vitello da latte a 18,99 la libbra, nettarino pesche a 1,99 la libbra.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
5: Siamo in onda con il programma. Buon pomeriggio all'antenna di CFMB. Sono le 16:23 minuti primi, alle 17:35, subito dopo la prima canzone che andrà in onda alle 17:30. Ci sarà l'angolo del buon umore con Enrico Brignano e fra poco ascolteremo il dottor Filippo Ungaro, ma adesso ascoltiamo una canzone.
6: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Bonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Adonis, offerte valide fino al 17 giugno. Mirtilli, 2,99 la confezione. Uova bianche Burn Grey, pacco da 30, 7,77. Petto di pollo con osso, 6,29 la libra. Branzino fresco, 12,99 la libra. Gamberi surgelati, sacchetti selezionati, $10 o meno. Olio extravergine d'oliva Cleopatra, 3 litri, $23,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies, angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
4: Con grande tristezza desidero ricordare mio caro amico Mario Meffe, componente simpatizzante dei gruppi carabinieri, alpini e marinai di Montreal, che ci ha lasciato all'età di 99 anni. Ho avuto il privilegio di conoscerlo e condividere con lui tanti momenti di amicizia nel corso degli anni. Mario era una persona stimata e benvoluta e porteremo sempre nel cuore il ricordo della sua gentilezza, della sua generosità e dell'affetto che ha dimostrato verso tutti coloro che hanno fatto parte della sua vita. Invito parenti, amici e conoscenti a unirsi a noi per rendergli un ultimo saluto. La celebrazione avrà luogo il 12 giugno alle ore 12 presso la chiesa Notre Dame della Difesa. Seguirà alle 13:30 un ultimo incontro con i familiari e amici presso la Casa d'Italia. Per ulteriori informazioni potete chiamare al numero 514 642 2850. Franco.

Ebbene, siamo giunti al 162esimo giorno dell'anno, è la volta di ascoltare Andrea Bocelli con La voce del silenzio e dopo il perché di un perché.

0: Il perché di un perché con Ivana.
1: Eccoci qua, perché le croste causano prurito? Ebbene, dipende dal processo di guarigione della ferita che si svolge in tre fasi. La prima, ovvero la cosiddetta fase infiammatoria, è segnata dalla coagulazione che riduce la perdita di sangue e dall'arrivo di cellule immunitarie che rimuovono materiale estraneo e batteri dalla ferita, quindi questa è la prima fase. Una volta completata la pulizia, le cellule specializzate inviano un segnale al sistema immunitario affinché attenui l'infiammazione e ciò porta alla fase successiva, quella proliferativa, in cui si formano nuove cellule della pelle per ricostruire il danno causato dalla ferita. Quindi segue la fase di rimodellamento in cui le nuove cellule si riorganizzano per riportare la pelle il più vicino possibile al suo aspetto originale. Per un taglio medio la fase infiammatoria dura dai 10 ai 14 giorni ed è allora cioè che si manifesta la maggior parte del prurito, perché le stesse cellule immunitarie che arrivano dopo una ferita sensibilizzano le terminazioni, quindi ci sono le terminazioni sensoriali della pelle che prudono, cioè finché la fase infiammatoria non diminuisce. Quindi se uno toglie la crosta però tutto ricomincia dalla fase 1, ecco perché non bisogna toccarle, bisogna resistere al prurito. La cosa migliore da fare è tenere idratata la ferita, cioè con vaselina o simili, e assolutamente non toccare.

0: che ci chiede e anzi ci spiega cosa bisogna fare per essere più sicuri di se stessi. E comunque desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno chiamato, che mi hanno scritto e mi hanno detto che apprezzano tantissimo questo segmento, per cui se avete dei temi che vi stanno particolarmente a cuore, fatemelo sapere, io farò la mia ricerca e poi vi farò ascoltare la spiegazione o da parte del dottor Filippo Ungaro o da parte di altri dottori. Ma adesso ascoltiamo lui.
1: Lo sappiamo, tutti vorrebbero essere sicuri di sé, tutti vorrebbero sentirsi a proprio agio anche in situazioni di difficoltà, di imbarazzo, oppure davanti a sfide o compiti difficili che magari la vita ci presenta. Ma cosa vuol dire essere sicuri di sé? Beh, spesso ci si confonde perché si pensa che la persona sicura di sé non commetta mai errori, oppure sia una sorta di supereroe che nasce con dei talenti e delle capacità che gli altri non hanno, ma in realtà non è così. Essere sicuri di sé significa essere capaci di affrontare la vita senza mettersi continuamente in discussione come persona. Non significa quindi non fare errori, non significa nemmeno non doversi mai correggere. Ci mancherebbe, significa semplicemente non generalizzare dei giudizi e delle definizioni negative su se stesse, che traggono ovviamente origine dalle esperienze che facciamo e che però in alcune persone diventano appunto delle etichette che vengono applicate alla totalità dell'individuo, in altre persone diventa ok, ho sbagliato quella cosa lì, la correggo. Sicuri di sé si diventa, non è che si nasce. La sicurezza è la risposta alle esperienze che viviamo nel corso della nostra vita e soprattutto è il risultato di come le interpretiamo. C'è molto spazio per una profezia che si autoavvera in questo concetto, perché se ho esperienze negative mi giudico negativamente e giudicandomi negativamente favorisco l'emergere di altre esperienze negative. È un cane che si morde la coda, una situazione in cui si trovano veramente tante persone che a forza di giudicarsi negativamente creano i presupposti per dei comportamenti che portano ad ulteriori giudizi negativi su se stessi. Per uscire da questo ci vuole una strategia. Io parlo molto di queste strategie nei miei corsi, in particolare c'è un corso, Forza Vitale, che è molto dedicato a questo e che ha aiutato già migliaia di persone a uscire dalla propria debolezza. Qui ti voglio citare semplicemente 5 cose su cui, dal mio punto di vista e sulla base della mia esperienza, conviene concentrarsi un po' per riuscire a trovare quella sicurezza in noi stessi, che è fondamentalmente come un muscolo, è allenabile, non è una cosa che uno ha e l'altro non ha e non potrà mai avere. Allora, il punto numero uno è conoscere le proprie debolezze, ma anche i propri punti di forza. Credo che molte persone abbiano chiara la lunga lista di cose che non sanno fare, la lunga lista di situazioni in cui non sono come vorrebbero essere, ma fanno un po' fatica a identificare, a capire invece quali sono i loro punti di forza, magari perché non ci hanno mai pensato, perché nessuno glieli ha mai, descritti e loro semplicemente non li hanno visti. Ma siccome tutti noi facciamo delle cose bene e delle altre meno bene, è importante avere chiaro questo concetto per creare una sorta di equilibrio, altrimenti vuol dire veramente concentrarsi esclusivamente sulle cose negative e mettere proprio nel dimenticatoio completamente quelle cose che invece ci riescono bene. Anche perché questo è il presupposto per il punto numero 2, che è esercitare i punti di forza per espanderli. Non è che non sia importante correggere i punti deboli, ma ti assicuro che è meglio non passare l'intera propria vita a cercare di tamponare le debolezze. È molto più strategico passare la propria vita a espandere i propri punti di forza. Però se non hai chiaro quali sono i tuoi punti di forza, farai molta fatica a lavorare per rafforzarli ulteriormente. Ripeto, non è che sto consigliando di dimenticare le proprie debolezze, ma è chiaro che contrastare, correggere le debolezze sarà sempre qualcosa di meno potente che giocare a un, perché lo dico giocare perché secondo me lì subentra anche il tema del divertimento, giocare a rafforzare le proprie qualità. Punto numero 3 è chiedere feedback onesto e trasparente alle persone di cui ci si fida per aggiungere obiettività alla propria analisi e scriversi di questi feedback. Perché il problema di persone che non hanno una grande sicurezza in se stessi è che tutte le cose positive entrano da un orecchio e escono dall'altro, mentre le cose negative rimangono lì, no, incise nella roccia. Allora scriviti il feedback onesto, anche il tuo feedback, anche il tuo, ma ancora di più quello che chiedi alle persone che sai che ti vogliono bene e che ti dicono le cose per come sono e non semplicemente per criticarti. Punto numero 4 è leggere, formarsi, colmare i vuoti, non rassegnarsi sui propri punti deboli, torno al concetto che ho detto prima, ma lavorare come un atleta. Un atleta si colma le proprie debolezze, ma nel contesto di quella disciplina che gli riesce però molto bene. Non è che l'atleta dice, ah, l'atleta che fa sumo dice, adesso mi metto a fare ginnastica artistica. Quindi colmare le proprie debolezze sì, ma nel contesto di attività che ti riescono bene e in cui o per cui ti senti effettivamente portato. Punto numero 5 è avere una visione della persona che si vuole essere, un ideale. Io ho sviluppato e ci ho pensato tanto perché è venuto fuori veramente dalla parte più profonda di me, al guerriero dell'anima, che è il mio ideale, questo guerriero forte, resiliente ma buono, che vuole portare valore al mondo e agli altri, è il mio ideale. Ogni tanto, quando mi sento più in difficoltà, ci penso e rifletto su come si comporterebbe questo guerriero dell'anima se si trovasse nella mia situazione. Ecco, anche per chi è un po' insicuro, avere un ideale, immaginarsi questa figura alleata, amica, che ti guida e che sei tu, no, nel mondo perfetto, come ti comporteresti tu, può essere veramente di grande aiuto. In conclusione, quello che voglio dirti è: la sicurezza in sé, lo ripeto, è un muscolo, s'allena, ci vuole strategia, ci vuole un po' di intelligenza, bisogna capire su cosa puntare, ma soprattutto non bisogna credere a quella voce interiore che continua, ahimè, a dirti, magari incessantemente da tanto tempo, non ce la farai, non riuscirai mai a cambiare. Cambiare si può, migliorarsi si può, l'organismo umano e la mente umana sono fatti per adattarsi agli stimoli che gli diamo. È chiaro che se continuiamo a dare uno stimolo di rassegnazione, quello che accadrà è che ci rassegneremo.
2: Spazio ai consigli per fare acquisti. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Ciliegie rosse 5,99 da libra, falso filetto di manzo 12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière de Prairie, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del Salone Funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buonasera da Sonia Oranges. Negli Stati Uniti, in Virginia, allarme nella sede del Pentagono, che è stata in un primo momento evacuata. Ci aggiorna in studio Valentina Isa.
6: Un problema di qualità dell'aria che ha richiesto misure precauzionali fino a quando non ne verrà determinata la portata, è quanto rilevato dal Pentagono e riferito dal portavoce Sean Parnell, che ha subito richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e del soccorso della contea di Arlington, intervenuti con maschere antigas complete e tute di protezione chimica. All'origine ci sarebbe l'incendio di alcuni materiali pericolosi. L'edificio è in stato di isolamento con persone evacuate da diversi piani, ha riferito la CNN. Un'anomalia rilevata dai sofisticati sistemi di sicurezza del Pentagono stesso, ha spiegato il portavoce, aggiungendo che il Dipartimento della Difesa statunitense sta attuando i protocolli di protezione standard, incluso un ordine di confinamento per l'area coinvolta. I piani interessati vanno dal secondo al quinto, ora completamente bloccati, così come alcuni corridoi. E pochi istanti fa, proprio mentre vi parlavo, sempre la CNN ha riferito però che si è trattato di un falso allarme.
5: Intanto Trump annuncia nuovi raid contro l'Iran già nella notte, pronto a prendere il controllo dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico per Teheran. Il presidente americano assicura però che i negoziati proseguono, ma il capo negoziatore iraniano Khalibaf avverte che ulteriori escalation rischiano di far esplodere i mercati energetici. Teheran ha chiuso lo stretto di Hormuz. E le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo dopo la Camera, è appena terminata la replica di Giorgia Meloni al Senato, in diretta Carla Macrellino.
7: Riparte dalla difesa dell'interesse nazionale la Presidente del Consiglio qui in Senato, considerando la sicurezza non solo in senso stretto di spesa in armi, ed elenca e rivendica le misure economiche senza aver aumentato le tasse, dice.
8: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate.
7: Poi sull'energia sottolinea l'ampia produzione da fonti rinnovabili sotto il suo governo. Per Giorgia Meloni l'Europa non può occuparsi di tutto, mortificando le nazioni. E sul Medio Oriente ha definito fragile il negoziato che l'Italia continua a sostenere.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Qui, cittadino marocchino di 52 anni che le rubò la borsa. Soddisfatto, l'avvocato dei familiari della vittima, Enrico Carboni, riconosciuto l'omicidio volontario, dice:
2: siamo tranquilli di aver fatto un lavoro che può aver contribuito a far emergere ciò che è successo.
1: La donna continuerà per il momento a scontare la pena ai domiciliari. Faremo ricorso in appello, spiega il suo legale Enrico Marzaduri.
3: Sentenza pesante perché è rimasto un omicidio volontario.
1: D'Alpino ha sempre sostenuto che non voleva uccidere, pensava di averlo solo ferito, ma per i pubblici ministeri la sua fu una vera e propria caccia all'uomo. Inseguì per chilometri il 52enne fino a raggiungerlo e a travolgerlo. Ad inchiodarla un video delle telecamere di sorveglianza che mostra l'auto investire l'uomo e poi passare più volte sul suo corpo. La donna scende, recupera la borsa e se ne va senza prestare il minimo soccorso. Giuseppe Lisi, GR1.
4: E dopo le polemiche sugli eccessi dei controlli di sicurezza per le squadre e gli arbitri in arrivo negli Stati Uniti, parte stasera il mondiale americano alle 21 con la sfida di Città del Messico tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Dalle 19:30 Radio Cronaca in diretta su Radio 1 per seguire prima la cerimonia d'apertura, poi la partita. Ci fermiamo qui, linea il rosso e il nero, il giornale ritorna alle 19.
5: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,62 mentre il dollaro americano è scambiato a 1,40.
6: Adesso la pubblicità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
7: Previsioni del tempo.
5: Cielo variabile con annuvolamenti progressivi nel corso della serata e possibilità di temporali, minima questa notte 21 gradi. Ancora alternanza di sole e nuvole domani con possibilità di precipitazioni nel corso del tardo pomeriggio e una massima di 30 gradi. La temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 28 gradi, il tasso di umidità è del 71%. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:43.

0: vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: broccoli $1,69, pesche $1,49 la libra, angurie senza semi $5,99, rib steak $9,99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2,49 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere. Bonanza.

10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, L'Edelis Lafrenet, Distribution Européenne 10, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

E adesso spazio a uno degli artisti più eclettici e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Achille Lauro ci propone Viaggio verso il paradiso, ultimissimo brano molto intenso e carico di immagini evocative, che unisce sonorità moderne a una forte componente emotiva.

Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari. L'orologiaio di Brest è il titolo del suggerimento letterario di questa settimana. L'autore è Maurizio De Giovanni, la casa editrice Feltrinelli. Ma veniamo alla trama. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera Cohen e Andrea Malchiodi. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario. I dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni ne ha 43, e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo è il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno come tanti, Andrea si trova davanti Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento per Andrea tutto cambia. Comincia così un'indagine nelle tenebre più fitte della notte della Repubblica, a caccia del misterioso uomo degli ingranaggi, l'esperto di armi ed esplosivi, militante di un'organizzazione combattente, poi Primula Rossa e custode di segreti inconfessabili. Il nastro si riavvolge fino al principio degli anni Ottanta, sospesi tra gli ultimi fuochi della lotta armata e le prime luci di un'età che si presenta come nuova e invece è dominata da gattopardi. Ebbene, il romanzo di Maurizio De Giovanni ci racconta una storia e si interroga sul rapporto tra colpa e innocenza, memoria e oblio, ma soprattutto indaga il più indecifrabile dei legami, quello tra padri e figli. Davvero intrigante, vi ricordo il titolo, L'orologiaio di Brest, l'autore è Maurizio De Giovanni. E questo libro potete richiederlo in prestito presso l'Istituto Italiano di Cultura gratuitamente. A tutti auguro buona lettura e agli amici dell'Istituto rivolgo un affettuoso saluto.

La prossima canzone si intitola End of Silence, è un brano dal forte impatto emotivo che unisce sensibilità, profondità e grande interpretazione. È una canzone che invita a superare i silenzi, a ritrovare la comunicazione e a dare spazio ai sentimenti. È stata scritta da Silvia Salemi e lei è anche l'interprete. È davvero una melodia raffinata e moderna che esalta tutta l'energia espressiva di questa splendida artista che ha voluto dedicare questa canzone alla sorella scomparsa per un tumore al seno. Ascoltiamola insieme.

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buongiorgio, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Pesche gialle $1.99 la libbra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libbra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
0: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
4: È giunto il momento dell'angolo del buon umore con Enrico Brignano. Sono certa che riuscirà a farvi sorridere, poiché lui ci parla della paura, della puntura, l'incubo dell'infanzia, non solo sua, ma anche di molti ascoltatori e di chi vi parla. Buon divertimento.
5: E bisognava fare la puntura, ecco, quello era un problema, perché a casa mia, a Dragona, nessuno era in grado nella mia famiglia di fare la puntura. Mio fratello era troppo piccolo, stava sempre al campetto sporco di fango. Mia madre si impressionava del lago, mio padre c'ha una tremarella, dice, la posso fare io, ma se miro a tuo figlio, magari prendo il culo di un altro, è meglio che la facciamo fare. E infatti si chiamava l'infermiera di zona, Lisa La Secca, non so se l'avete mai conosciuta. Lisa La Secca era veramente un'infermiera, era sarta, però col lago aveva dimestichezza, Lisa La Secca, famosissima. Lei arrivava con la sua divisa, Lisa La Secca aveva questa bella gonna scozzese, come le tovaglie d'osteria, camicetta a fiori de flanella anche d'estate, parannanza a righe con le macchie de sugo, così il sangue si vedeva de meno, gambaletti professionali allo stinco de nylon, coi peli che uscivano, e sopra, per contenere... e calze di spugna della Lotto leggermente scese per tenere il grip della ciabatta arena da piscina monofibbia leggermente slabbrata, che tant'è che il piede avanzava sempre di più in avanti, tant'è che il piede era libero e usciva fuori, lei per trattenere la ciabatta con le dita prensili, e infatti dietro avanzava tanta ciabatta così, dove ci metteva le sigarette, l'ovatta, la penna, sai, quelle cose utili per chi fa l'infermiera. A completare il look da infermiera, Lisa La Secca aveva bigodini in testa, mollette e retina contenitiva. Arrivava da casa sua con la sua siringa professionale smontata de vetro, nella custodia d'acciaio tipo schiscetta, tipo gavetta, insomma così, arrivava, e che doveva far bollire nella casa del paziente con acqua sterilizzata, solo che noi l'acqua sterilizzata a casa nostra non ce l'avevamo, non c'avevamo manco l'acqua potabile, figura dell'acqua sterile. Noi avevamo l'acqua de pozzo, e il pozzo stava vicino alla fossa biologica, quindi dal rubinetto di casa nostra, della cucina, non è che uscivano i germi, uscivano i vermi, certi tronchi così uscivano, a me che bella casetta sulla sdraio. Lisa La Secca avvertiva avvertiva, era un po' burina, diciamo così, veniva dal paese, non si sa bene quale paese, perché Elisa La Secca veniva da un paese del centro Italia, non ben definito, poteva venire da Foligno, poteva venire da Ascoli Piceno, da Alatri, aveva un accento un po' così, un po' che sapeva di gramigna, un po' così, di cicoria ripassata, un linguaggio molto colorito, era sempre arrabbiata col marito, un torpiloquo dietro l'altro, Lisandro si chiamava il marito. Sta stronza di mio marito, fanculo, che giorno lo mazzo, gli faccio una puntura di aria, poi dopo vedete come le camaradari delle biciclette, lo faccio morire sto imbecille, me ne ha combinata un'altra, me ne ha combinata. Lisa, quando veniva in casa, si annunciava da lontano, da casa sua però, urlava, Anna! A tu figlio calagli le mutande che sto a parivà! Io la sentivo da cameretta mia, la sentivo e c'avevo una certa paura da piccolo. Mamma, ma che dormo fa la puntura? No, mia madre mi rassicurava, amore de mamma, adesso tu stai un po' male, c'hai 43 di febbre, ma mo arriva Lisa, ti fa la puntura e passa tutto, eh? Ma io c'ho un po' paura. Amore de mamma, non devi aver paura della puntura. I bambini non hanno paura della puntura. È solo una puncicata. Ma io ti ammazzo te botte. Se c'è un'altra volta paura, io te gonfio, te stacco le braccia a te cemeno, te brucio col gasolio. Io te sbatto la testa sull'incrocio del termosifone così svieni e poi te faccio la puntura. Se frigni un altro po', io te chiudo dentro al letto, c'è un letto quello ribaltabile e non te sente più nessuno. Ha capito? Quando Lisa veniva in casa, Lisa vuoi qualcosa? Non voglio niente, vuoi un po' di caffè? Manca il veleno, Anna, quello stronzo di mio marito Lisandro intanto preparava e se fomentava, più parlava e più si incazzava, io avevo paura, oddio, me nascondevo dietro le tende, faceva bollire l'acqua, una volta sterilizzata la faceva freddare, ortacci su come scotta, prendeva con le mani sterilizzate la sua siringa, la rimontava come un killer il suo fucile di precisione, per ultimo metteva l'ago, ma un ago di sta portata, la sezione del 20 sembra una canna innocente, la montava così, prendeva la pennicellina senza guardare, perché lei, Anna, non ti dico, guarda, con i fide dentro casa li ammazzerebbe tutti, io li metterebbe vivi sotto terra, così, e prendeva la pennicellina comprata da mio padre in farmacia, senza guardare, lei non guardava, perché dentro quella dose ci poteva essere qualsiasi cosa, collirio, maionese, suppa di cipolle, era uguale, tanto era bianca, lei infilava l'ago, succhiava, schizzetto d'acqua, e col lago fra le mani e le ciabatte in presa diretta mi veniva a cercare.
2: Dove stai? Enrico! Tira fuori il culo che se sbrigamo! Esci fuori dalle coperte! Vieni qua, sdraiate! Non ti irrigidire! Non ti irrigidire che è peggio che se si rompe l'ago poi muori! Col lago dentro! Non ti irrigidire, Enrico, che è peggio! Non ti...
5: Capirai, io ero teso come una balestra con una chiappa floscia.
2: Enrico, non ti irrigidire! Eccolo, ti è! Hai visto?
5: Fatto male?
2: No! No,
5: no, non hai fatto male. Mia madre ha sempre travisato. Io non è che abbia avuto da bambino la paura del lago. Io ho paura di Lisa, Lisa La Secca.
6: Si è perdito, dice 80, la tua radio amica.
4: Una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano che però non ha ancora raggiunto il successo che merita. Si tratta di Dolce Nera che adesso ci propone il suo ultimo singolo dal titolo My Love. Un brano intenso, un brano coinvolgente che mette in evidenza la sua straordinaria personalità artistica e la sua voce graffiante.

Dall'ultimo album di Sal Da Vinci, che ha voluto intitolare Come la canzone con la quale ha vinto il Festival di Sanremo, Per sempre sì, ho scelto per voi Poesia, una canzone che parla al cuore ma che allo stesso tempo invita a lasciarsi trasportare dal ritmo e dall'energia di uno dei generi latinoamericani più amati, ossia la bachata.

0: Seguici online su cfmb.ca. Bonanza
1: la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
2: broccoli $1.69, pesche $1.49 la libra, angurie senza semi $5.99, rib steak $9.99 la libra, l'onza di maiale dissossata $2.49 la libra.
1: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Talonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Diamo ora uno sguardo alla quotazione dell'oro. Oggi ha raggiunto i 5.845 dollari canadesi l'oncia, quindi in lieve rialzo rispetto a ieri. In aumento anche il dollaro americano e l'euro, che sono stati quotati rispettivamente 1,40 e 1,62.

L'ultimo singolo di Leo Gassman si intitola Girasole. È un brano dal ritmo coinvolgente e soprattutto dal messaggio positivo, che invita a guardare la vita con fiducia e ottimismo, proprio come un girasole che segue sempre la luce.

che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

Siamo giunti al termine di questa puntata di Buon Pomeriggio e per quanto mi riguarda è tutto per questa settimana. Grazie per averci accompagnato anche oggi con il vostro affetto. È stato davvero un piacere condividere con voi queste 3 ore. Vi ricordo che i programmi in lingua italiana riprenderanno puntualmente domani mattina alle 5 con Roberto, seguirà Silvio. Alle 10 ci sarà Domani Sposi con Sonia, alle 15 Buon Pomeriggio con Vittoria e domenica mattina sarà la volta di Alessandro. Vi auguro di trascorrere un meraviglioso fine settimana, ricco di serenità, relax e momenti felici con le persone che amate. Sabato sarà una giornata soleggiata bellissima con una massima di 28 gradi, domenica massima di 25, ai noi forse pioverà e poi tornerà a splendere il sole a partire da lunedì. Grazie a tutti ancora e un grazie va ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Ci lasciamo oggi con un pensiero di John Lennon che dice: le donne sono la colonna portante dell'umanità. Buon proseguimento di serata e buon ritorno a casa da Ivana.